0: di Johannes Brahms avete ascoltato Scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Pianista Gerhard Opitz.
1: Ludwig van Beethoven. Leonora, numero 3, ouverture in do maggiore, opera 72b. Adagio allegro. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Maris Janssons, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Leonora, numero 3, ouverture in do maggiore, opera 72b. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Maris Janssons, direttore.
1: Clément Jeanquin, La Bataille de Marignan, chanson. Ensemble Clément Jeanquin, Dominique Viss, controtenore, Michel Plény, tenore, Philippe Cantor, baritono, Antoine Sicot, basso.

0: Di Clément Jeanquin avete ascoltato La Bataille de Marignan, chanson. Ensemble Clément Jeanquin, Dominique Viss controtenore, Michel Pleny tenore, Philippe Cantor baritono, Antoine Sicot basso.
1: Arcangelo Corelli, sonata terza in do maggiore per violino e basso continuo, opera quinta. Versione di Francesco Maria Veracini. Adagio, allegro, adagio, allegro, allegro. Susanne Scholz, violino. Michael Hell, clavicembalo.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata terza in Do maggiore per violino e basso continuo, opera quinta, versione di Francesco Maria Veracini, Suzanne Scholz violino, Michael Hell clavicembalo. Richard Strauss, burlesca in re minore per pianoforte e orchestra, pianista Barry Douglas, Orchestre Philharmonique de Radio France, diretta da Marek Janowski.

0: di Richard Strauss avete ascoltato Burlesca in re minore per pianoforte e orchestra, pianista Barry Douglas, Orchestre Philharmonique de Radio France, diretta da Marek Janowski.
1: Giovanni Battista Pergolesi, Salve Regina, antifone la minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo. Salve Regina, ad te clamamus, ad te suspiramus, eia ergo advocata nostra, o clemens o pia. Maria Grazia Schiavo, soprano, orchestra da camera Cappella della Pietà de Turchini, diretta da Antonio Florio.

Di Giovanni Battista Pergolesi avete ascoltato Salve Regina, antifone la minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo. Maria Grazia Schiavo, soprano, orchestra da camera Cappella della Pietà de Turchini, diretta da Antonio Florio.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 2 in sol minore per violoncello e fortepiano, opera 5, numero 2. Adagio sostenuto ed espressivo, allegro molto piuttosto presto. Rondò allegro. Bruno Coxet, violoncello, e Maud Gratton, fortepiano.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 2 in sol minore per violoncello e fortepiano, opera 5, numero 2. Bruno Coxet, violoncello, e Maud Grattan, fortepiano.
1: Alonso Lobo. Missa Beata Dei, Genitrix Maria. Ensemble, stile antico.

0: Di Alonso Lobo abbiamo ascoltato la Missa Beata Dei Genitrix Maria. Ensemble stile antico.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni. K388. Nachtmusik. Allegro. Andante. Minuetto in canone trio. Allegro. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Arnoncourt.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni, K388, Nachtmusik. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Harnoncourt.
1: Johann Sebastian Bach, concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1044. Allegro, adagio ma non tanto e dolce, alla breve. Claire Guimond, flauto. Chantal Remillard, violino. Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion, diretta da Jaap ter Linden.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1044. Claire Guimond, flauto. Chantal Remillard, violino. Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion, diretta da Jaap ter Linden.
1: Anton Bruckner, Sinfonia numero 9 in Re minore. Feierlich, misterioso, scherzo, bewegt lebhaft, trio schnell, adagio langsam feierlich. Budapest Festival Orchestra, Ivan Fischer, direttore.

0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, Budapest Festival Orchestra, Ivan Fischer, direttore.
1: Claude Debussy, La mer, De l'aube à midi sur la mer, Jeu des vagues, Dialogue du vent et de la mer, Orchestra Les siècles, François Xavier Roth, direttore.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bon domsti dalla redazione Rai Ladinia, chi si argomenta sulla notizia in cui mercoledì 29 di luglio. Tena conferenza stampa in cui domsti a Bulzang all'assessore alla mobilità Daniel Alfreider illustra gli obiettivi sargionci della prima parte si mandata attuale e presenta la prospettiva spredauni. Sono il traffic limitato sono già freato la posizione la Unione Generale di Ladins la Dolomites, la circolazione gli odia saura il giauf da sa uni garantita ad uci Ladins. Il controllo di carabinieri sono la strada dell'alta abadia d'anta luzzung i giaufes e l'inier unifat de plu straufunges. Union Pona Rujnedel scandul di patentings de bilinguism fauci de coque la jari reinant con il tribunal de Bulzang doc lietume da d'una gran pertel fabricat. La Societe Paleontologica di Paes Studas l'Austria de la Svizzera e de l'Italia san contari na passeda a Bulzang pren convani che unis lut giù con gites geologicas la Dolomites. Dans nos notizier, na kerdaura prachapuk valan quei nante con la transmission la digna life, argument d'un quei, e chance de soukurs, geste de Leo Senoner, e Alice Kaslater, presidenta de la unità de soukurs con i chance de gerdaina, ma jonzang d'un provia. Tena conferenza stampa in quei dames di Abulzang, all'assessore alla mobilità Daniel Alfreider illustra gli obiettivi, argent la prima per de si mandata attuale e presenta la prospettiva spredauni.
2: Tanteri la urske news porta fin l'ultim mezzan in centervanch des boschkamant tratant plüfings ledma sur la strada tanter lungega e piculin. L'obiettiv este cal da toigil plü lines dan ja possibli cum il traverta garanti la sicurezza sur strada. De plünes dis l'assessura la mobilità Daniel Alfreider.
3: Sun drio a intervenir d'urgenza de cal è na situazion critica e pur cal un dit de PIA in cui la urs d'urgenza e due lotti che ne arrasa realizzare di mat a sigu proprio dutl toc de strada tra Longega e Piccolin. La urs Rheinland diciamo per un anno e mezzo e che fa necessar proprio per mat a sigu che stoc.
2: I costi di intervento con il Joller è stato 100.000 euro fin l'edma. Nater projet per migliorare la sicurezza su strada e smendere il traffic e calden rayon con traffic limite su il giud frara. Dos criticas mantagna Alfreider in antna posizione tlera.
3: La posizione d'art lera da l'ampasè non ha durato 5-6 anni da motivare il Parlamento e anche il Ministero da modella norma e su sta buona da modella norma alla moda che la ZTL poi si è significata fuori di centri di paesi, calodì e territori UNESCO. Sein è un gruppo di lavoro di comuni, delle associazioni turistiche che lavora fuori, ha lavorato fuori un progetto per implementare o per vedere implementare questa norma e che sarà una sperimentazione digitale di questo concetto.
2: Il gruppo di lavoro ha lavorato fuori possibili regole per capire il sostegno della provincia e che il suo stesso disagio digitalmente non è forma, ciò che Alfreider non ha spiegato.
3: In primo luogo, naturalmente, tutto il contatto con i cittadini, con i comuni, con la popolazione, in questa misura, e naturalmente in un intervento sulla libertà di circolazione. E là sarà necessario vagliare con Deutsch, vaie cui operators economics con chi lavora, chi virt di cash territorio proprio per il matagit na maniera buona e nia fa che la Thomas Bell il dedo. Nosorun gi na via costruttiva e che alle il consens spopong gi sta direzione. Nosodun che se pas il da faval. Alle massa vera, alle gent che stagna alle regole e questa situazione ne nia più da zete, non sono de valades Ladines, dem Park, na zona de Park Naturalpondi.
2: D'anteri obiettivs, in cical de laure fora in anti, con gli amanci dels Corrieres, ils integrenci con els ferratas. 22 ferratas nuies ruveralt il Süd Tirol.
3: Sun comprades, e cal sarà zuc, che sarà buon d'agir sull'alta velocità, sarà buon d'agir cina a Innsbruck, calodì è buon d'agir a 25.000 volt, a 3.000 volt e ince, a 15.000 volt in Österreich. In Spurles Valaz Ladines è importante che il Zug del Sud Tirol venga a lavorare fuori, perché tre persone si muoiono con il Zug, che è una grande distanza.
2: Ha detto l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider.
1: Sunt el trafic limitat sunt jaftă freat al pozițion la Union Generală de la Dings la Dolomites, la circulațion diadea saura el jauf, da sau ni garantida aduci i la Dings.
4: Le raiunga trafic limite sunt jude frara ventre is plus concret al sabelon conte în grup de la ur ala do. Te căș grup ne nia reprezentez i la Dings de fașa fodomian pets, porcel el le prigo că i la Dings de căște svalades veni șluci fora de la circulațiun ledia sur le ju de frara ia, înșă Roland Vera, president de la Union Generală de la Dins la Dolomites. Întai punci de la moțiun aproada în ian, pal de l'unite ladina, e a proprio chel de-i garanti a duci la Dins i jus da verci i a por dut lan, țonță limitațiuns. Și la circulațiun ledia por frara ven limitada ai abitanci de Gardena e de la Valbadia, ven la despartițiun reală de la Dins les Dolomites ce mor înforțada, deși că la despartițiun administrativă de trei provinții ne bastasnia, în șovera. Alving mancia cina mai le liang fizic tantr la jont la dinna, scrile president de la Union Generală de la Dins la Dolomites. Porcel i va alla lia dai comuns la Dins l'envit de se attivi a tira pei responsabili de la mobilité por raggiunge la circolazion ledia de duci la Dins se jus les Dolomites, cune des nie se schlui con i confins provinciai.
1: Ite controi di carabinieri sunt la stredes l'Alta Badia dant al dutte sunt i jaufes i linier unifate de blu straufungas.
5: Alla doda un comunicato il Comando Provinciale dei Carabinieri da Balzan e l'infatti l'Alta Badia ha indotto un contravenzione per violazione dei valori del codice stradale, su che la velocità non è adeguata alle condizioni della strada o alle condizioni del traffico, il sorpasseo la caccia non è consentito o pregoroso o il circoletto la direzione contraria. Dice che il comportamento è chiamato in pericolo la sicurezza di altri. In plurin c'è due istute della patente e traggio 21 punti da patente da chi che noi sanziona. I controlli noi faccio della compagnia di carabinieri di Burnec ad un acchi della stazione di Corvara.
1: Sunt un scandal de patentings de bilinguism fauci va la înrășită sinantă a Roma ia Caserta.
6: Va inante l'an rescides sui patentins faus de bilinguism da sfora tel sui Tirol, ma con ramificazions che se slaria fora tel sud della Teglia e a Roma. La procura de Bosana da tenceria la sezione competente della Verdia de Finanza a fer controite due scoles de Caserta e de Roma, due entedas les per gli esames de bilinguism con credic telc. Chis documenti ogni destacchi da lent per la certificazions che si assente te la Germania, in c'è ben che tal sui Tirol les ha la letta ufficies che lascia fora chis documenti per la certificazions linguistiches. Chis controi fa spert della azione sui patentins faus che te imes passia identifica e metu sotan rescida una carantina de dependenti publics con reace de gabola e fausaria ad an della provincia de Busan e a mode denuncia sora una persona che fasea da con leament per sim prevaler dei documenti faus. Tel su Tirol è il certificato de bilinguismo le de obilianza per poder aer accesa post dell'urier del settor public al do del meccanismo del proporz. Fin anche con dille se 1600 presapec la certificazione linguistiches che la procura le do a analiser ed esta cheda santer el 2020 il mese de me del 2026.
1: Dacă il Palazzo del Tribunale împărtă tuma a dum, a Bulzan a înjata santas alternativas de fabrica cea de expozițion cu contrat da fit per sies ani.
4: Dacă în apert dal Palazzo del Tribunale e ai sedes de mese de domani în broda, alla provincia a tira che ri sontes alternatives, alle roete tentom curt de plus propostes, il assessor Christian Bianchi a comuniqué la decisione. Le tribunal sarà la Südtiroler Strasse 50, la procura della Repubblica la Ritner Strasse 30. I frabicac e bello d'esposizione ja ince les caratteristiche se la do por podei metter man en do con les attivitis. Le frabicat la Südtiroler Strasse e adenant belognuadori della provincia, alea d'anglola sonta dell'agentura per i contrac publics. Le frabicat ha una sora spersa di appresa più che 4.000 metri quadrati, alla ad esposizione sia uffici per le urs amministrativs, sia salvs più grani per aldizions. Le contrat da fit durerà 6 anni, le cost è de 120.000 euro al mins. La Ritna Strasse è la disposizione presso più di 3.500 metri quadrati per la procura. In cetlo alla provincia Belodonante al Biofizi, alla docara vada a mettere mande fatta con l'attività. Le coste tlo de 74.000 euro al mins. La decisione ci sono chi rifore è ognuna tutta deboriata con le tribunali, alla doca e frabica ci corrisponde ai bojins. Le sonte alternative si provvisore s'antramme s'in vantaggio n'è da più che per i trecci che vinda fuori de ca all'erca Balzan. A residan pro della stazione della Ferrata.
1: La Società Paleontologica di Paesi Studiati dell'Austria, della Svizzera e dell'Italia si contano una passata a Bulzan per un convegno. 320 stati partecipanti, studiati e esperti da 12 anni della paleontologia, che ha occasione di sbarattare a livello scientifico e di rinforzare con l'aurazione in cesaura la sede nazionale. Sluggiuje il convegno unit con gite geologiche della Dolomite, ora che i paleontologi si sono partecipati di pitla gruppi per gli sono prolungati. Il Blätterbach, son Schada e son il Troy Geologic Sabula. Accompagna la gita si è stato il paleontologo Herwig Brinot. La tematica della gita Sabula è stata la maggior estinzione di massa di Duc e Tampes che ha muda drasticamente il cialeora della Tierra che se non fosse niente stata buona fosse l'evoluzione buonamente gita di Nauter Vierse e che vaggio un drattbang son il Troy Geologic Sabula Herwig Brinot.
7: Nas muss trunk klokern kisch belishimi touch de krap da mustre ulaka onkas unico affioramento saura tutta la tutto il mondo la kanvais avisa coche è stata l'estinzione alla fine del permo la che passa 90% della vita sulla terra e è morta ora per purci mille stani. Zecca spettacolare.
1: E audio il direttore della Bayerische Staatssammlung für Paleontologie de München e presidente della Società Paleontologica Tudasch Alexander Nützel sono la grande importanza della escursione si della Ursungel Champ sauropproten rajon coche la Dolomites.
8: Wir hatten jetzt eine Tagung mit 320 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Bozen, die war ganz toll. Das war so die österreichische paläontologische Gesellschaft, die Deutschen, die Italiener natürlich und die Schweizer. Internationale Zusammenarbeit und hinterher gibt es dann in dieser tollen Landschaft mit diesen fantastischen Aufschlüssen eine Exkursion und wird gut angenommen und man kann unheimlich viel lernen und sehen hier. Wir sitzen natürlich meistens am Computer, aber man braucht immer wieder neue Proben, neue Eindrücke und es macht einen großen Unterschied, ob man das nur in den Publikationen sieht oder auch wirklich mal die Profile vor Ort gesehen hat. Das ist ein Riesenunterschied.
1: I paleontologi partecipanti al convegno di Bulzan in città della Valvadia e Plavisa sono prolungati. Un altro sito da San interessante per la scienza. Buonamente, il tuo d'abine la maggior diversità di conculus a livello mondiale. Herwig Brinot.
7: Il è un gruppo di piccoli fossili, coraggio della formazione di San Chachang e quella è anche unica, già che sono 1500 sorti di piccoli invertebrati, di conculus, di piccoli brachiopoli. Poč, da žneč.
1: Nazadi ta Herwig Brinot i paleontologsian če štačtel muzeo Mursu Zladiniku za Sanča Šang pržite sun lašku vjahta nueva i tan sensacionela ten zgondo ander kun oši reperče prehistoriks sun konturines. I Union Zang ha una notizia che ha dan fe con la stieres per insegnanci tla scoles elementeres la Valbadia.
5: Dütes e dütsch che interessant poste su planza delle scuole elementari della Valbadia d'essere curde casta data. L'assegnazione di poste ne era tenida ai 5 d'agosto. Dalle snuda a domani la scuola mesana Titalto nella Ila. Su calvani la scelsa vai dalla direzione rajonale di Badia. Assegnene era li poste su planza all'adi delle scuole elementari della direzione rajonale della Valbadia. Pur l'anno scuola 2026-2027. Su calvani precise. Da Pert de Alta Badia Brand va in la scelsa vai che la manifestazione Nut d'Argent, che fosse pur dar stada sul programma Nut, les UTS lungi alla stazione Montla Cabanovia alla Cruz 1, e nuda sburlada a domani, 30 de luglio. La strada de una manifestazione noia sotto le stars, con la luna colma, con una prima Pert la ciana che n'era tenida a la UTA Le e la seconda a la UTA Nagler. Agneram tu se telescopes apposta e esperci d'astronomia dai darat l'osservazione de stars e di Socrates dell'universo, scio che scrive organizadus. A carriena bella atmosfera sarà l'incen concert con clavier de Arnold Mitterer e Kent Lee Chandars. La manifestazione scomancia dal 7 a sera, costa 80 euro e su prenotazione. di uffici turistici dell'Alta Badia e all'agnerà Tinida, ciocdit domani.
1: Itlo fina nos notiziar de grapravai scutassu, jean zanginante con la trasmission Ladinia Live, que sun l'argument di chance de soccors. Ti dajon la parola a Leo Senon.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Leo Senoner.
9: Tre kerce la 2 e 20 scunst cas momenti, coc for de merdi e mercoledì dol notiziar damsdì e l'ora della Dinia Life, un quei con un tema interessante e di importanza sociale, rus non di chance de soccors e de si valuta del contest de l'aiut porta a persone in difficoltà, un pericol o de situazioni problematiche in chinamei in crescioles. Il Chang venne il dito l'amico più strano e fedele della persona, il tir che ti è più d'augente tutta la situazione della vita, ti bei momenti, sambanzanza, ma ponen cet che manco fortunei. I propri sono cash aspetto longit in quei il fagion con Ellis Caslatter, che è la sovrastante della unità di soccors con i Changs di Gradaina. Buongiorno di Ellis e di gra davei tauzu nos invit.
10: Buongiorno a tutti e di gra l'invit.
9: Quand la vade pour te aiuta personnes en difficulté, victimes de desgracias, la natura, man peut te douta la situation de emergenza, pona po i chance de na grand man. Samban senza ni a duc i chance, ma specificament ca ins ni a ju a puntin per judet ca sta situation.
10: Si, samban chang a il grand vantage ca il kirkul nes, in ni a cun iudli o cun lauretles, ca lul di ca tresel toft la persona il chang bon de abineca sta persona e dantal dut il sambang important per kan klier da gia kride nut i il chang is sambang ange ange schaldi plu veloce il va schaldi plu de botta i per kal sparanjung ange schaldi temp i kal schaldi kal important de sta situazions
9: la unità de soccors cui chance de Gradaina e in alia de Ulenteres, che la nea insegna a giui chance per salve vites umanes, dan ora alcune informazioni su vostra lia, tant giut ie la pabel, tant seis ai copu donsa s'immagine vostra attività.
10: Nostra attività, ie, diciamo, nous facciamo trenire nostra chance ben genel canchi giatong, scominciamo con, diciamo, canchi a otno fenes, van ben genel scomincia, nous facciamo trenire do ie alena, e al moment sono de 12 persone con 14 chance. Sambang ni a 12 bel ingegneri per gia cri, a giacom valguni e mangiavni, ma on al moment 7 chance che ingegneri per gia cri. E noi sono un'unione anche credere al 112 cancli una persona che gli ne avrà da riversa accesa per i nostri chance, noi i nostri chance a disposizione per più via 365 di salan, 24 ore su 24, e noi sono 12 volontari che li tratte.
9: Vostra Lia collabora con la gruppa di soccorso, di prima aiuto e della protezione civile, i giù da crepi, di studio da fuoco, la croce blanca e cuocina, l'aiuto alpino e incinante, e portate aiuto alle persone in pericolo che hanno situazioni di emergenza. Cosa e quando tocca a voi e a vostra chance di intervenire?
10: Samen che tanto tutti è importante capire se il dare l'informazione o la che potesse avvenire la persona più sauri, se la io magari gita da il compagno in una ditzec o se un ziel è una persona che ruola in un rivers accesa da sera in una buona informazione sulla che la io poi il prim vars gurkel de cialesh na bina informazione de questa persona se la io in saul che solitamente fece de studa fuoc o la che giuda po samang anche per i carabinieri o la polizia al dodo chi ha de competenza e il coordinamento de chi intervenge fece oi de studa fuoc o i giuda crep e ai care da il responsabile de quella zona di Changs per capire tanto al duce che gli sono proprio una zona o la che potesse non c'è un de nostri Changs che io flächen suchunde quindi i nostri Changs salta senza una corda e salta frei I prkal mus lvestr mazono lak lies chamber angs gurpral changa podais aut frei kel wel dis lietl bosko samont bona vangdant al dut kda responsabel la zona per chalekung kikfesh la coordination del trvant chel yed bujan de kde changs I bona vang kda nos changs per jude akri a jak pudong samben kuri zones chal di plu grandes kung nos chang rispetta jibme kung persones akri.
9: La situación de la que interveniais o xeulón uniais cardei e percal des ferrantes, xe la persona se piar, xe la persona se ruva xe sota la lavines de naif o las muelles, o xe i sedims il material de chases, per exemple, tomedes en saura l'autre, per exemple, il caso de tremoc inxinant. Xe fes poca la diferença d'entre la persona que quier il chan que va a cri la persona de casta situacions?
10: Ma dantal dut il da di che il da plu sorts de chance oder di jong la competenza sia sgurnia ma dems produte la gruppe no son una de set gruppe del la gruppa di chance su kurs de Südtirol I long sieber chance chikinosh che va kri samont I tibosh eben chelie persones che va produdes che n sani au lac lesia in ani informazions avisa au lac les pudas avestor pon apodong nos jude kung nos chance in Lvina va me I chance del soccors alpin da di juda krep a jac ai a sambang ange la persona che man al chance ana na che je ingegner da autramant technikamant che il fajong nosong ange come persona sgurna formation mania tan technica in ia tan avanceda chic la di Juda Krep, perché in Lvina va me Juda Krep. I sambal si chans vangan gekrtei kank aduma I nosh kank lia da jia kri Tibosh o Samont. I naus ung te kash da gruppa de Südtirol ung angen a gruppa ke kir personas di sedimansch ke lang o dusang angelena passeda kank lia kratcha adum il gericht la jua bulsang po I angestai krei kish chans da su kurs per chaleschel nie mir no un po mana persona sotit ilo mancho eben informations oder un savoir nie schel je povestr un po mana persona statt la it te kash ta chaza I perkel fol important kde chans a kash fol unico modo per capi schel je zakei sotit kun persones ne fos kash nie mesum I perkel il samba important ke per uni situation o lagen va kri je sibe la persona ingegnierda al do anche tecnicamente ma dante al dutto anche il chang a Jacqueline grande Francia per il chang schel va a critel bosch oder schel va a critel sedimensch I sambang anche la lvina e la preparazione autramente
9: Audia is Rai Ladinia e la trasmissione Ladinia Life in cui con noi Alice Caslater la presidente della unità de soccors con I changs de Gerdaina e Alice ti da giung naudleda alla formazione e ai corsi che facciamo con voi chance. Intanto, da ora, gli pa duci chance ad a te ad vente chance di soccorso o meno certa razza o certa razza. E seconda domanda, come sono se si immagina la formazione di un chance di soccorso?
10: Ma di giung il da nia na razza, nos il muss an janka vestr na razza, il po anche vestr un meticcio, quindi un mixten chang, l'importante è che lia fisicamente bong de saute, quindi las an nia vestr massa bzok, las an nia vestr massa pitl, perché il muss il fisicamente vestr bong a smuver te bosch i samont, i sambang ia po la persona anche muss a chale che il chang si ebe ange na forma fisica I si bevor in forma per vester bong as muover schickstocka dankelbakri. Schickedit naus kommen chung kung I changs da pitli, prnankel jatung, possamo li velung magari che I ange bel ruale prok il chang bel ko an animez o doiani, kel buta angemo, naus solitamente kanki jatung schkommen chung bel schnell, I per il chang, I kajn juk. Kel wel din nas di jong ala re kul chang oder fajong lauch kul chang ma per il chang je kajen juk kel wel di knaus dan ta lut la prima cosa k fajong je tin snir la persona je zek de bel per kel nas ich kommen chong kel chang po re pra la persona si ja ta zek I es rent auf er kunt la persona je zek de bel ti sabel a re premetsa la persona I pona wann borierst da I kel suzet te putcha enes Nutzung propikas la nestel chang kok na motivation kan wel dike na jung a spatz kul chang i do i lang sa man dratte man chancha for chokel jat angel wand til nes jes kun du des persones i il chang jat a gstuft nes i va primet mehr jak li kurios i po jat zek i kel perl ke shal va do a gstuft la persona bona sucet zek de bel I kaj nutzung nau samen po na fajong for plu i plu distanza samen a jakel chang mo sang es murwer a al manka 50 metri distanza da nau sa chok son boni de kuribang na zona na fajong training manch 100 metri sa 100 metri a chok jata na bela distanza il chang per a samen ange ke il mo sa se fe kapia na us kan klabinala persona I lo per a al kan klabinala persona po musl baye tan jut zum kink nau rong I kaj je anga na kosa kan skomanča kom puč baj, zmo se tin snir, ka kan baj je požatel cek, I pona vang kaj for plut ran long, in kinkl čang je anga bong da baj je čanti vint, čanti činkanta je, in kinkl nevz rong pra la persona. I kaj sambang me sun personas, ka je sentedes, opondudes, odr ka je te ka a na pozicion, ka a solitamantr na persona difikulta. Sambang škomančov nija tin snija, ba jaz na persona, ka vamo, odr ki jem pe, a žak šno, a sang problem, žna, žon klo tenoš da monte za, a kri na persona, il je žent, ka va samont, ka na nija dan fe, kun len trvent, pa škomančov sal čang, a ba jaz unij persona, ka va manondr tla zona, no. Kaj je important, kaj čang, a enge na opfer bild, kak ne usti di žong, I sa, ka na persona je entvedr ponduda, odr sen teda, I škomanča poti ba jek, šta persona kink ne us rong.
9: Aspet interesant, per kalka la motivacion, kan ti da al čang de su kurs, de kalka l feš, pratikament in baza l'istint al žuk, o poi strancia al maia o al nutriment poda savest na motivazione pro chang de jacri a uni maniera che je un process che va in ant pon al tempo la con a droit si temp fish pal chang al sen praticament me a si patron ca sta situations I seconda domanda I pal chang bon de sfrenzia pon a jo mette si vita d'entre l'intervent che mo sa fe l'intervent su course I jo manchi si vita normala
10: Sì, il Chang è un buon differenziale in una situazione che fa il training al doco, vuol dire che il Chang capo già visa quando gli è ora di laurea e quando gli è ora di vestir Chang. Che gli è prenevano già l'importante, già che buttas nia avai certe situazioni anche la vita di ogni dì, che io sono tassi in banca, che il Chang va a premessi, che comincia a tiba io, che il buttas a nia. Sembra che kaj to laurel dura do jani mec, tre jani in kinkan čang in žnja, per podaj fe il prima žam, per podaj ponažin a fe intrvanč, šel pasa kaj, pa musel enge fe uni do jani ne žam da revizion, I ko nože žam je faten šila, ki ne zung nad zona, da antre 40-50 mil metri, I ilo jel da 0 a 3 personas vanga ne vzditi, ne vzmu son kuri duta la zona, ja bi ne duta la personas, ka je tako la zona, kak persona produda, I mu son sam vanga enge fel prim su kurs, I komuniciren pona enge ala, a kik koordinir l'intervent, ulak unha binala persona, kak je la situacion in šinanti, či kad runga enge pona pril su kurs per tor alla persona in oda la zona per quel che jedut schaldi realistic I trainieren do ihr Jalena ihr prnel schaldi important I plus verjong sambang ange la perte unterordnung quel di che il chang muss a fe kung nous un cherlaur de ulge I kash di sa ange bel ihr ange foren jurk ma kash se juda schaldi a krash radum I solitament riel propin schila ke chang va for kung si patron a kri L'Olga anga d'autri, li nia che zang il Chang, Olga mea misti, digi sitzi, duci altri, Olga nia, ma li sambang nautra, kung liamant, kung il Chang, kanken lauran schila.
9: In aus ruam purtrup, alla fin de nostra trasmission, il tempo ie per fine, kung naus la trasmission quei, Alice Kaslatter, la presidente de la unità de soccorso con i Changs de Gardaina, Ulasmo auziora elis che domani da sera, più via dalla SIES, del Centro Imang a Santa Cristina, il proprio nancunteda con tutta la gruppa di prima aiuti e di protezione civile, che lo di Studa Fug, Kraus Blanca, Kuchna, Giuda Krep in Chinant, un appuntamento da viert al pubblico domani dalla SIES da sera a Santa Cristina, che è sicuramente anche di interesse. Elis de Gra, dove è stata alla linea live in cui, e in Ante tutto il buon per voce in pen.
10: De Graduc in Beldomsdi.
9: Io vi ricordo la nostra plata internet di Rai Ladinia per ascoltare su e c'è le do tutta la nostra trasmissione sulla radio e la televisione. Per il collegamento tecnico del studio Pentagon Tredaina ringrazio Alex Rungaldir, tocco me a Bulzan dall'altra parte del Vir alla console tecnica fava Alex Holzknecht. Mi nomi è Leo Senoner in Antem Beldi e in Saudi.
11: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Peter Treibenreif.
12: Ärztevertreter fordert neue Richtlinien zur Feststellung der Sprachkompetenz. Nach dem Anschlag in Berlin erhöht Hamburg die Sicherheitsbestimmungen für den Christopher Street Day. Das Wetter: sonnig, später örtlich Gewitter bei 30 bis 35 Grad. Die Finanzwache hat die Ermittlungen um mutmaßlich gefälschte Sprachzertifikate ausgeweitet. Laut Ermittlern werden derzeit 1700 Sprachzertifikate geprüft. Der Bozner Primargewerkschafter Reinhold Bergmann fordert ein Umdenken für die Feststellung der Sprachkompetenz für das Personal in den Krankenhäusern. Aus seiner Sicht müsse der Sprachunterricht stärker an den Beruf zugeschnitten werden. Zwei Sprachschulen in Caserta und Rom sind von der Finanzwache im Rahmen der Ermittlungen in den vergangenen Wochen durchsucht worden. Dort sollen mutmaßlich gefälschte Sprachzertifikate ausgestellt worden sein. Ein ehemaliger Portier am Bozner Krankenhaus gilt als Hauptverdächtiger für die Beschaffung der gefälschten Dokumente. Nach der tödlichen Amokfahrt in Berlin verschärft Hamburg die Sicherheitsvorkehrungen für den Christopher Street Day am Samstag. Die Polizei setzt doppelt so viele Beamte ein wie im Vorjahr. Auch das Umfeld der Veranstaltung werde stärker überwacht, weil die Tat in Berlin außerhalb des Festgeländes geschah. In Hamburg gelten derzeit 5 Personen aus dem Bereich religiöser Ideologien als hochriskante Gefährder. Als letzter deutscher Autokonzern baut nun auch BMW Stellen ab. Weltweit sollen bis Ende kommenden Jahres 8000 Jobs wegfallen. Medienberichten zufolge soll fast die Hälfte der 85.000 Angestellten in Deutschland ein freiwilliges Abfindungsangebot bekommen. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider setzt in den kommenden Jahren neben der Fertigstellung der großen Straßenbauprojekte auf einen verstärkten Ausbau der Bahnstrecken. Bei der Bahninfrastruktur bestehe großer Ausbaubedarf, sagte Alfreider auf der Pressekonferenz zu seiner Halbzeitbilanz. Für die bessere Anbindung der beiden Landeshälften sei der Ausbau der Rickertalschleife und des Virgeltunnels entscheidend. Die Fertigstellung der zwei Projekte ist in 2 Jahren geplant. Die Mieten für die beiden Ausweichquartiere für Staatsanwaltschaft und Landesgericht entsprechen den gängigen Marktpreisen in Bozen. Das sagte der Makler Thomas Agostini zu Rai Südtirol. Die neuen Büros seien besser ausgestattet als die bisherigen Arbeitsplätze im Gerichtsgebäude, betonte er. Gericht und Staatsanwaltschaft sollen nach dem Einsturz des Gerichtsgebäudes vorübergehend ins Raiffeisenhaus in der Rittnerstraße und in ein Gebäude der Food Service GmbH in der Südtiroler Straße übersiedeln. Die Monatsmieten für die beiden Immobilien belaufen sich auf insgesamt 194.000 Euro. Das Wetter. Zunächst scheint noch häufig die Sonne, aus den anwachsenden Quellwolken bilden sich im Laufe des Nachmittags und am Abend einzelne Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 30 Grad im Wipptal bis 35 Grad im Unterland. Der morgige Donnerstag bringt sehr viel Sonnenschein, am Nachmittag bilden sich nur wenige Quellwolken, die Gewitterneigung bleibt gering. Es wird sehr heiß mit Höchstwerten bis zu 38 Grad. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
2: Schönen Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale wünscht Renate Stauder. Auf der Brennerautobahn gibt es in Richtung Norden zwischen Brixen und dem Brenner und in Richtung Süden zwischen Rovereto Nord und Afi Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Derzeit kommt es in und um Bruneck infolge eines Feuerwehreinsatzes zu Behinderungen und Wartezeiten. Eine Einbahnregelung wegen Arbeiten gibt es unter anderem auf der Brenner Staatsstraße im Bereich der Kreuzung mit der Landesstraße Vilnius und nördlich von Fahren, auf der Passaira Staatsstraße zwischen Riffian und Saltaus, auf der Gadertaler Staatsstraße zwischen Zwischenwasser und Bicolain, auf der Landesstraße Mölten-Hafling bei Hafling und auf der Landesstraße Weidbruck-Kastelroth zwischen Weidbruck und der Abzweigung St. Oswald. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Tena conferenza stampa anche da Ames di Abusan, l'assessore alla mobilità Daniel Alfreder ha fatto il punto di obiettivi a Sarzon, Censin, Anchete, la prima perde il suo mandato e illustre la prospettiva per il davenir. Un gran mutamento del campo della mobilità della Valeda Sladina reverde il concetto di smendrare il traffico su un frara tres na zona con traffic limitata. Concept che ruaite del cheder della novità des parvedudes del codes della strada NEF che veit ince la possibilità da istituire una ZTL terraions con una contrada e una natura de valuta particolera. Proiet che le veniu critica ince con la lettera verta dell'imprenditor Sonsella Finazzer e la posizione de Roland Verra, presidente dell'Unione Generella di Ladins, che ricorda il ponte della mozione a proeda per il dì della unità ladina, per garantire ad UCI Ladins transizione ledia e trasporto pubblico anter le valettes ladines. Sun quest audion Matteo Taibon.
3: Le rajun a traffic limité sunt jude frara ventris plus concreti al sabelon conte un grup de laur a la do. Te que s'grup nenia rappresentesi la dins de fascia fodum iam pets, porquel el le prigo che la dins de custes valades veni schluc fora de la circolazion ledia sur le ju de frara ia, en che Roland Vera, president de la Union Generala di la dins la Dolomites. Un dei punti de la mozion approada en Jan pal de l'unité ladina e a proprio quel dei garantì a duci la dins i jus da verci ia por dut lan, sans limitazions. Se la circolazione ledia por frara ven limitata agli abitanti de Gardena e de la Valbadia, ven la despartizione reale della dins les Dolomites chiamore inforzata, desche la despartizione amministrativa de tre provinces ne bastas nia, en chevera. Al ven mancia cina mai le liang fisic tanter la gent ladina, scri le presidente de la Union Generella di la dins la Dolomites. Porquel i va alla lia dai comuns ladins l'envit de se attivia tira pei responsabili de la mobilité por raggiunge la circolazione ledia de duci ladins sui jus les Dolomites. Un ater aspette quel dal trasport public tanta les valades ladines, quod es ni organise possibilmonter con mesi ecologics e con lignes regolare sun le model de la Svizzera, co garantesc le sorvisia por dut lan ince dante les valades plus periferiques, enche Roland Vera, presidente de l'Union Generella.
1: Dunque la discussione la va in ante. Ten secondo momento podessa da pol concet den jov a trapic limita venir sla rieda fora ince sun autras joves dis l'assessor competente Daniel Alfreider. Ante riluriras per miorer la sicurezza son streda non si è anche ince intervence de desboscamento endena de più fins de settemena sulla streda anter longega e piccolin. In longia intervence de utol per de più sicurezza ince chi per smendrere il traffic desche le 22 ferrates neves coradia stream che ruarate su tiroti prossime smeis. Dal 2021 a anche il 52% in più di persone che ha il su Tirol Pass. E te i controlli di carabiniers sulla strada dell'Alta Badia ed andaldù sui joves le ingern vengono fatte di più strafunges.
4: Alla Doda un comunicato il Comando Provinciale dei Carabinieri da Balzan e gli infatti l'Alta Badia ha indotto 21 contravenzioni per violazioni di svalier del codice stradale. Su che la velocità non è adeguata alle condizioni della strada o alle condizioni del traffico, il surpasseo la caccia non è consentita o pregurus o il circuletto la direzione contraria. Dice che il comportamento è chiamato in pericolo la sicurezza di altri. In pleurin c'è stè due istute della patente tra 21 punti da patente di chi che noi sanziona. I controlli noi si faccio della compagnia di carabinieri di Burnec ad un acchì la stazione di Corvara.
1: In Cellac de Ciaresa ha un so ranger, le Giorgio Poschiavin de Moena, il fes controlli e il des indicazione se sostegni ai turisti. Il lac de Ciaresa, il lac della Tomera o talinoma mo più poetica, il lac dell'Arcaboan, e da sempre un lake iconic della Dolomites, adesso è diventato un di hotspot più apprezzati e visitati dai turisti. Da che stan con il contributo del comune e dell'azienda per il turismo, le roi un ranger, non pil fer multes, man po segnalazions. Il flus de presenze da tutto il mondo le smaura incedegrà ai social media, chi ha celebrà il lac a livello internazionale. Troppes da tutto il mondo i rua se fer una foto e da poi se va. Velgugni rua regole del vers per l'occasione, e tra si fes la roda del lac, i toldanti trues d'intorn via. La piazza di auti regolia il flus del traffic, mas les gissas mauredes. Dislambolt de Neva Ladina, Thomas Pardeller. Siamo alla fine del nostro notiziario di Insnet, de gra de esser stati con nos, la programmazione ladina, la vainant.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta su cultura, art e musica.
5: In quei il plagio de Pudai Rujne con Beatrice Colcuc, da Col, ella è nasciuta nel 1993 e ha studiato a Personon, ha fatto la scuola alta a Personon, da allora ha studiato a Regensburg, a Trieste, a Minca e a Strasburg e ha studiato i studi con una dissertazione di dottorato a Minca e Salzburg con la percezione di singoli idiomi ladini, la Dolomites, in cui è il piacere dell'intervista. De Grac, de Tols, Laurela, de fece questa intervista.
6: Buonasera Sofia, buonasera a tutte e a tutti che ne ascolta su e gran merci a te per questa opportunità.
5: Potessi tu spiegare un momento che chi è ladin da Col, cocle se differenzia anche dal fodom.
6: E la din da col è il sesomea, col fodom, il sesomea inza con tutte le altre varietà della din delle Dolomiti, ma dison che l'enfreo desferente è il tira enfrego pi dal vars della Gordin, del resto della Gordin. Ma il paese da col, se sa ben, le sempre sta a parte del Tirolo, dell'Austria-Ungheria, come che le sta tutte le altre vai ladine, e donc per questo il sa sempre tignu dison da questa banda, ma l'ingaz, l'enfrego desferente dal fodom, che invece il sesomea de pi insomma al badio. Dison che le è una varietà de mesa via anter podondi e il fodom e che le altre varietà che se descorre invece ente la Gordin.
5: E come sentite il sapore? Più perto fodom o più perto la Gordin?
6: Dison non è una domanda saurida dai da una risposta perché che l'identità l'envalc che ognuno se sente in freo a modo suo, però mi crede che il paese da col il se sente d'anvars si lie a Fodom e lie inza a un pezzo come di son Souramont, però tante de robe della vita della senda col le ven fate col res della Gordin, per esempio a scuola, le scuole aute, le tante de tosats che va in agort a scuola, dunque mi crede che il sentimento della senda col il sia in frego de spartì anter che sta appartenuta alla ladinia del Sela e invece una vita magari pi della vita di ogni dì pratega che l'aven fatta pi verso la Gordina e chi altro paese in su per la val.
5: E tu hai fatto la scuola elementare a Col e poi la Mzana e Auta giù a Egort o?
6: La scolina e la scuola noi è pinta a Col belle dagli anni 90, la scolina la è a Selva, dunque anche il paese a piede su. E la scuola elementare la è a Santa Fosca, che è una frazione del comune de Selva. Dunque, di solito usato da scuola da Col, in c'è ancora in quei condì, i va a Selva e a Santa Fosca fino alle elementari. E poi, se si tramuda a Ciauri, che le Ciauri è una frazione del comune de Alie, o là che si va a fare la scuola mesana. I tosazzi invece da Fodom i resta entro il comune da Fodom o là che ha la scolina, la scuola elementare in Cala Mesana. Per mio conto la scuola auta l'hai fatta per se non, perché che anche la otta voleva in frego così le va salta fuori una idea in con una mia amica da Col che desi a per se non perché che volevano imparare in frego me molto desk e allora le scuole auta gli hai fatte i lo, però hai fatto la scuola italiana con però frego de pitodesc che se fosse su da ante la scuola Belum, dunque è stata per me una bella esperienza.
5: E poi passano la vita anche a Col, sa un out che lì è troppo acceso, svenuto ora, come vivi tu o come vivi tu la vita di luogo?
6: Dison che mi hai la visione di qualcuno che le da sen lie al paese, perché che fase parte in de tante associazioni entro il paese, ma vive fora, vive a Strasburgo, e donca da una banda vive dison la vita dell'associazione del paese, senza però vive la vita da ogni dì. Donc hai una visione che la è dal daite e dal de fora al medemo tempo. Mi crede che da una banda il fatto che il paese da colle il sabe ciarie de siori sia val de positif, perché che questo ha dei danni, cioè l'economia a funzionare e il se sostenta del paese, da che l'altra sì, certo, l'è un problema il fatto che sia tante seconde cese, soprattutto per il fatto che proprio la gente da col i giovani che vuole essere stante il paese, istenta c'è accesa, perché che le cese le venfitate ai siori e chi che volesse magari se fanno famea, se fanno accesa ante il paese, istenta. Don Camilla vede come una dinamica assai difficile da risolvere, a mio modo di vedere. Bogna guardare c'è tal'indert su quest, ma le valc de ruo.
5: I turgions un po', un bel ladin, d'accol, ma il rat che n'è più tante gente che ragiona o la via che non pera può venire a scuola?
6: Questo sì, l'enfre è un problema che mi dison vede che anche torne, dison che la generazione mia, che la dei miei, se descorre ancora tanto, è la din da col, bele chi che vendare, enfre o de manco, però dison che mi non vedesse che sta roba come valg de negativo o pessimistic, crede che magari i tosaggi da scuola se sa ben col fatto che noi alla din a scuola, i enfre o manco esposti all'ingaz. Però mi crede che se a livello di comunità dopo se Zafia ha propone attività o la che se descorda col, magari se si chat in cante gruppo la che le valgun che descorda col, che sta dinamica la possa essere mudata, ecco. Mi cuniesse in c'è tanta desent che coglieva a Tosaz, noi descorreva la dinda col e poi invece cogliestai che gli abudis dot vintagni a scomenze a descorre, donca crede che sì. Le da mette in frego da sta su con le regge, ma crede che sia bevalc che non vedesse ecco come una roba così pessimista.
5: E tu hai sponato la decisione della scuola alta di già studiare, no? A me in casa di Gedrat?
6: In prima sono giù da a Regensburg, perché che ILO aveva bene fatto in nande scuola, aveva fatto la quarta della scuola alta, l'aveva fatta ILO, e poi sono tornata a Persenon per fare la matura, e poi decido di tornare a Regensburg. E da Regensburg hai fatto Ennana a Trieste, ILO hai finito la triennale, poi mi hai iscritto all'università a München e da München hai fatto l'ultimo, proprio l'ultimo anno di magistrale l'hai fatto a Strasburgo, là che poi sono restata.
5: E c'è sta studiare?
6: Allora, studiai nell'ambito dei linguaz, dunque hai fatto linguistica romanza, è proprio il mio ambito. La mia specializzazione è stata nella sociolinguistica, soprattutto sul ladin. Hai laureato che sia sulla linguistica alpina, soprattutto in progetti in reside dell'Università di München, là che hai scomenzato a fare in reside, e dai là hai ciapaite con le differenti tematiche della sociolinguistica e del ladin.
5: Rat che il fa val proiet verb alpina, pudesse contare un po' di più di questo proiet?
6: Che leva un proiet che adesso le sta sarà via, le dura a Nuofagn, leva un proiet finanziato dalla DFG, che leva la Deutsche Forschungsgemeinschaft, che se cruziava di creare un'infrastruttura per mettere in pe in Atlante Linguistic Digital delle Alpi. Donc a noi ha un laurea su un'infrastruttura digitale che potesse cui è su duci dac linguistici, geolinguistici del territorio delle Alpi, a una moda che si abbia mettui duccia una ante una piattaforma, donca chi che scotta su magari i cugnes de pi l'Atlant Linguistic de Ladin, da che l'Atlant si un partì a un mettu a una duci Atlant linguistici delle Alpi e gli stai mettui ante una piattaforma digitale. La è da Varta, le duc che polsia la vede, e in Cades che il progetto le finì, le è ancora consultabile.
5: Possono c'è le online. I pone da lo gita a Strasburg, no? Pudas a contempo coctis re da lo coctas a pucic de studia.
6: I lo son ruada perché che ave decidu de fan nan de Erasmus, a sa che leva mio ultimo anno de università, a sa che studiave lingaz romanzi, me manciava un freo de me mio ran frego ante il francese, allora hai detto ma vade a Strasburgo. Insomma, mai in cesa i lo e i lo son restata des le quasi 10 anni che vive i lo.
5: E poi hai iniziato con una dissertazione molto interessante. Potresti raccontarci che fa la domanda di Rashida?
6: Allora, mi è laureata a un progetto di dottorato che si cruziava di capire che è la percezione del linguaggio. Dunque, non studiare come che si descorre, ma proprio come che la gente che descorre che il linguaggio e il percepisca anche l'ascolta. Il suo e chi de chi outer. Dunque, c'è che succede in cento il cervello, che anche noi incontriamo una persona che descorre una varietà differente dalla nostra, e il scoton e ha un alcune reazioni. Ecco, che le reazioni le mi interessavano nel mio progetto in resida. Quel che mi hai fatto le sta mette in pe in questionar con differenza audio, de differente varietà della DIN, delle Dolomiti, dal Gardener al Badiot, al Fassan, al Fodom, fin al Comelian, e hai domandato alla gente che ha ciot parta che sta in resida, de me di anter le robe che hai domandà, ulà che vende scoresse queste varietà. I scottava, ma non usava queste varietà che leva, e donca i podu vede in frego, cala che le la, se disesse, mappa mentale della gente da chi l'ho, che anche la scotta desferente varietà della DIN. Poi, anter le altre domande, leva per esempio incia, c'è te salo caratteristico di quel che ti ascotà, c'è te sautelo alla reggia, calelo la una caratteristica che ti sentù, per esempio. Pur incia, quanto te salo desferente dal tuo, da quel che ti te descore, quel che ti ha appena ascotà. Ecco che se leva in frego le domande che mi hai fatto, e quel che mi interessava leva capì proprio la composizione linguistica delle Dolomiti dal punto di veduta della percezione, dunque è come che una persona la si immagina le Dolomiti e quel che si descorda ite.
5: E tu hai spona da mandare troppa gente di tutta la linea, no? De c'è tappa e tancia pafapea.
6: La gente che ha ciò parte la veniva davvero da tutte le vai delle Dolomiti, Dolomiti intendute non domani le vai del Sela, ma in cia della Gordin, del Ciadore, del Comelgo. A ciò parte in tutta una cinquantina di persone, e le va duce giovani, ante risede, sei 35 anni più o manco, le va de Piele, che è, e che slen valkdesi, che succede da spesso in le reside soziolinguistiche, perché che non sai, le ele forse in frego pi disponibili a sedasù con queste robe.
5: C'è il papà stato di metodi per laureare i dati?
6: Asa che aveva a che fare con dati differenti, hai cognuto analizzare i dati in maniera differente, donca, perché il che riguarda, per esempio, il posizionamento di un audio che lo riava scotta su una cartina, io hai cognuto laureare con programmi di son che si cruzia di laurea fuori dati geografici, donca i GIS, se dissi GIS, Geoinformation Sisteme, e io hai laureato con carte, con mappe geografiche e così. Dopo, perché il che riguarda, per esempio, le domande su cale che leva le caratteristiche che lo risentiva, allora io hai fatto di una descrizione, hai laureato con analisi tematica. Il dottorato si compone di tre parti. Una parte leva le carte geografiche, l'altra parte leva un'analisi tematica su quel che lo riadit che leva le caratteristiche linguistiche che lo risentiva, e la terza parte leva tabelle, ulà che mi vedeve quant che si sommeava gli audio che lo riava scotà antre de lori.
5: I questo me aduccia di complicare, io buona mantra anche ben bo complesse, e se lo proprio anche su un parere, lingaz, tecnic, per poter fare questa certes.
6: Sì, in quel condico se ha cosa c'è fa con che tipo di dati geografici o in c'è di dati frego più complicati da laura fora, se può laura con desferenze, strumenti, che anche i viduce tipo di dati che avete davanti a me, hai cognù pensa fora che la leva la mia soluzione per analizzare i dati. E per i dati geografici hai laureato appunto con che sistema QGIS, e poi per mostrare un frego me fora cala che leva la mia soluzione per analizzare i dati, e per i dati geografici hai laureato appunto con che sistema QGIS, e poi per mostrare un frego me i dati hai laureato

0: spontaneamente, di son magari da scrive in script informatic su un tellingat che non te cugnesse tanto pulito, magari Python, mi che non sono informatica, pos me fa dei danfreo dall'intelligenza artificiale a capire se il mio codes l'è scritto pulito o no. Certo che dai lo a scrive parts de in reside con l'intelligenza artificiale che le vede come una roba che assolutamente non se può fa. Mi crede che l'intelligenza artificiale la pobe ester de utol se la vendura dante cemp o la che ti in stessa tas la competenza per di se il te spuda fora valk de pulito o no. Donca sì.
1: Se spiegam po la metodas, c'è un'io per stats poi i risultati l'an rescida.
0: I risultati stai del dut desferenze da quella che è la descrizione tradizionale delle Dolomiti dal punto di vista linguistico. No, parce che mi è rescida la sia stata speziale, ma parce che ha un da ce fa con dei dats desferenze. La descrizione tradizionale che è quella del ladin di son spartì antere ladin fasan, badiot, gardener, fodoman, pezzane, colesane, via così, di son una descrizione così dettagliata non la può venire fuori da una na resida con dats de percezione, perché che chi non si andare a discorre de realizzazioni linguistiche, donca de dats de produzione linguistica, ma si andare a discorre de un altro tipo de dat. Donca bene chi lo le da sé, dison le da liesen la or così con chi svolge, ecco, de capì che le due robe desferente. Due robe desferente che però le pol se integra, le pol sia una e dison in tanti studi linguistici in frego pi in general, mi crede che il mio lavor il po be essere de utol per capì che in tanti studi sul ladin, le da tenere da conto sempre no domande quel che la gente la dis, donc a livello di produzione, ma insomma di quel che la gente la percepis, che anche valgun descor, che anche ella in stessa la descor sua varietà. Donc i dati da ester tenuti in considerazione duc doi, però le doi dati di natura desferenta, donc noi pol se sorapee. Anter le robe, per esempio, che le venue fora, per di insomma un dei risultati principali, le che intedute il panorama linguistic degli audio che mi hai fatto sentire, gli audio di Gardena e di Badia che leva da una banda un audio di Roncadizza e che da quell'altra banda leva un audio della Ila, i sta sempre tant a una e tant tacai e se destaca invece da duzchi outer audio che mi aveva fatto sentire. Dunque anche la percezione della Zent, il Badiot, il Gardener, i sta a una e tant tacai senza ester desferenzie e anter delori. Chi no naturalmente descora a livello generale, possesse vante il particolare, se sa ben che in Badiot le bonde desferenzie anter Badiot e Gardener o un Gardener compagni, mi descore chi no a livello generale, che il che ven fora le che sta proprio union anter Badiot e Gardener, che invece si destacca da che le altre varietà. Anter che le altre varietà, se cugnes per esempio che l'ampezzan el va da sena una alla dindacol, che se le sta per minci una sorpresa, alle varietà che vende scoreste in agordin. La dindacol, perché il che sul scomenze diseve che gli esomea incia de pi, inciante la percezione della zent e la dindacol e gli esomea de pi e i lo sent pi da visin al agordin che no magari al fasan o al badiot. E poi, chi sdaccio, se sa ben, i ven fora in cia così, perché che dipende tanto dagli audio che ti te fase senti. In un studio come il mio, mi non poteva si fa senti audio di tutte le varietà, di tutti i paesi delle Dolomiti. Donc, hai cognù fa una scelta e questa scelta naturalmente la influenza in cia i dati. L'obiettivo non leva che il de sint il dettaglio, ma leva che il dimostra che de là da in reside fatte sulla produzione linguistica se polinza fa in reside su quel che la gente la percepisce a livello mentale che anche la vena scotta a varietà linguistiche.
1: E se tu può anche parlare i risultati di ting reside con la distanza di singoli idiomi dal punto di vista linguistico né a percezione ma proprio la grammatica, l'ortografia e tanto la grammatica, il lessic in sci, diciamo già dal punto di vista linguistico, il Gardaina più da ogin al fodom, inia tanto al badiot, e se che l'anga mi ha fatto che il var o no?
0: Dison che la mia resida leva basata su audio di 30 secondi, minuto più o manco, e quel che mi interessava più di tutto leva capì a livello fonetico. Dopo le stat in chasent che le sta da buona de medì, sente che magari questa parola la me colpis, le valg de speciale, le valg de particolare, però sì, entre le descrizioni dison che la sent la è buona de picchessie de auzafora caratteristiche fonetiche.

0: fonetiche e lessicale, invece le caratteristiche magari morfologiche e sintattiche che le restan frego pi dall'ons, oppure le vendite fora magari da valgun che ha in cian frego de una formazione a livello dell'ingaz, no? Magari valgun che ha studiato dialettologia o linguistica sa da fa che slavora in frego meo. Mi no hai confrontà i miei Dutch percettiv con chi di son tradizionai, no entel dettai, cioè hai fanno una panoramica che il sì, però non son su dante il dettai delle singole varietà, perché per sua natura le doi Dutch desferenze, donca le interessant si sì, vede le desferenze, ma le più interessant vede i ponts in comune.
1: I calirati risultati da bestia interessanti, da ti in rescida, contrapretesa tu cash. Un po' che sbel contà, ma io pa cash un sani che mi sang pur se giauri o co la valsa tu.
0: Mi crede che il dat percettif non la benia ce fa con dison un aspetto identitario o con un aspetto social, se poi il durà per analizzare magari una situazione, però non è dal durà come una prognosi o una diagnosi su un valk, a mostrare una fotografia, ecco, di quella che è la situazione, che il che mi sa però interessante, magari da uzza fora, le che ulà che le percezioni di distanza, anter la sent, comunicativa, linguistica, il opol succede che, invece che durà vignun sua varietà, se passe ad escore italiano-tedesco. Fase un esempio, se per esempio anter la din da col e il gardener le una percezione di distanza, entro il momento in cui un da col incontra un gardener, magari il stenta de pi ad escore il suo ladino, se descor magari italiana, ecco, il pi delle ote. Invece ulà che se percepis una visinanza a livello linguistico, allora magari sappi probabilità di descor invece vignun suo lingaz.
1: La dissertazione stessa è scritta con lingaz.
0: La dissertazione è scritta per Talian, perché è stata fatta anter le Università di München e di Salzburg, però anche il Dipartimento di Romanistica. Dunque, i lo se può scrivere dissertazioni anche in lingaz che se vuole, ma che per esempio, trattando la discussione, le sta durando il tedesco, della dissertazione stessa le da mettere i TED Talk per tedesco, dunque sì, le da fan frego di tutte le due, ma la dissertazione in sé l'hai scritta per italiano.
1: Scrivo nella tua dissertazione di dottorato un grandissimo lavoro, tanto che sa bui, pure sa con tempo, cocchi fa scrivi questa dissertazione.
0: Le sta una bellissima esperienza. In ca ria da qualche vars, perché che l'en laor de agne, l'en laor ulà che ti te vede sempre l'obiettivo alla fin, te il vede rua bella dasio il servisina, ma te sti che tas da rua a che l'obiettivo e a quel momento ulà che te sas che t'avaras tuo laor in te man. Per ruai lotte, sas che t'avaras da passare in cia per qualche difficoltà o qualche di ni assaurì, fa in resida le sempre una challenge, perché da una banda te descurvisse ogni di valk da nuof, ma da che l'altra banda, bogna che t'abbia sempre l'umiltà de di quel che hai descurvi e lo davvero così, donca tas da controllare, cioè sempre che sia vera quel che ti descurvisse e via così. Donca poi inizia a essere un momento di sconforto, inizia a dire ah, ma sono davvero buona di fare questo mestiere, magari potesse il fa altramente. Donca le bel, perché che dopo te veni inizia a conoscere tanta gente, inizia la gente che mi ha intervistato, le persone che sono restate ancora in contatto con loro, però sì, le sempre mi tua una che se difficoltà, poi alla fin, con serua, insomma, a pizz del lavoro così, le incia soddisfazione, summa summarum le sta per me una bella esperienza che mi ha portato tanto a livello personale, a imparare incia a capire le sfide, a sì, sora fora le sfide.
1: Donc, a tant'anni se laurasen lassù.
0: Dison che in dut più o manco avrai laurea qua terzincagna, anter laor non feve doma che il, perché non aveva doma la tesi di dottorato, feve in cia laor che di tignant del progetto Verba Alpina, poco il progetto le sta sarasui, l'ho mai tramuda a Salzburg, ulà che ai podu me dedica con pi tempo di zona mie reside.
1: Ulessa sam publiquei i risultati di Tingrescida in certe zeites o riviste scientifiche sul presente praconvenies.
0: Ehi, che slebele sta fatta in parte, insomma, no dut, perché che la orle è grande, donca le dal sparti in sante pi pubblicazioni, in sante pi relazioni, magari a convegna, l'obiettivo adesso è che le pubblica proprio la dissertazione tutta una, antena, una monografia.
1: E dal Doulas è proprio laurea che dottoressa scienziata a livello università o che tu immagini sal da uni?
0: vedo ciò che mi aspetta, perché laurante università le è sicuro un obiettivo, e c'è un sogno che mi avesse, che mi avesse tan bel fa. Sai, inza che non sarà saurì, perché dison che il mondo accademico è un bel mondo, ma è un mondo da sé difficile. Dunque aspetta in frego quel che sarà. Se avrai la possibilità di restare in università, di sicuro il farai, e se no farai altro, di sicuro quel che vuoi fare e continuiamo a cruzie di cultura del lingas, che sì.
1: Io lascio stai a Strasburg, oggi devo via a col.
0: Che la inza è una bella domanda, perché inza che dipende tanto da là che sarà il mio da venire università o no. Mi dica sempre che mi sono giù da col, no perché hai volume in sì, ma perché le scelte della vita le mi ha portato sì da l'onz, però in ta col torna sempre volentiera, o a buon conto insomma te le Dolomiti in generale. Chissà, là che mi porterà la vita, de sicur se sarà la possibilità di tornare a col, tornasse volentiera.
1: Beatrice Colcuc, da Col, también ci de cuore tutto il buon per te da uni, in fatto la che troi stamaina, troppo successo, buona speron che l'università. De gra che testa Laurella de fe questa intervista.
0: Grazie a chi che ascolta su.
1: De gra vo che ascolta su questa trasmissione de dai Krebsel Sela, vedi Sofia Stufles, una bella sera.

Il finale del primo concerto per pianoforte di Tchaikovsky che abbiamo ascoltato da Nikolaj Luganskij con l'Orchestra Nazionale Russa diretta da Kent Nagano, una registrazione che segue di qualche anno la sua vittoria, tra virgolette, al concorso Tchaikovsky del 1994. In realtà era arrivato, appunto, ha conquistato la medaglia d'argento, ma quell'anno non fu assegnato il primo premio. E quindi fu comunque il vincitore di quella edizione. E, dicevo che appunto con l'orchestra Luganskij ha registrato soprattutto il grande repertorio russo e ovviamente anche Sergei Rachmaninoff. Ha registrato tutti e quattro i concerti di Rachmaninoff. E allora mi piacerebbe farvi ascoltare l'andante dal primo, il primo concerto in fa diesis minore, forse il meno conosciuto dei concerti di Rachmaninoff. In questo caso Nikolaj Luganskij è con la City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Sakari Oramo. E possiamo ascoltare anche così questo momento più lirico.

Questo era l'andante dal concerto numero 1 in fa diesis minore opera 1 di Sergei Rachmaninoff, Nikolai Luganskij insieme alla City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Sakari Oramo. Questo è l'ascolto che abbiamo fatto nell'intervallo per dar conto anche di quest'altra di quest'altro volto del pianismo di Luganskij, quello appunto insieme all'orchestra. Tra l'altro Luganskij ha collaborato con tantissimi direttori, tantissime orchestre internazionali, da Gergiev a Nemejarvi a Chailly, a Leonard Slatkin, a Timir Kanov, concerti con orchestre in tutto il mondo, fantastici naturalmente. Ma c'è un ultimo aspetto che mi piacerebbe insomma anche farvi ascoltare, perché Nikolaj Luganskij, un po' come ha fatto Liszt, che ovviamente è il capostipite del pianismo di Luganskij, ha trascritto la musica di Richard Wagner, visto che siamo proprio nel mezzo del ring. Ascoltiamo come Nikolaj Luganskij ha trascritto La morte di Brunhilde dalla Götterdämmerung.

Proprio sul finire della trascrizione di Luganski del Schlussgesang di Brunhilde, il canto finale di Brunhilde della Gotterdämmerung, le trombe ci dicono che siamo di nuovo collegati con la radio francese per la seconda parte del concerto di Nikolai Luganski, che era anche il trascrittore ovviamente della musica di Wagner che abbiamo ascoltato prima, e che ci dà anche modo di ricordare che domani alle 16 inizia Siegfried, la seconda giornata del Ring che vi stiamo trasmettendo quest'anno in diretta da Bayreuth. Ma torniamo al nostro concerto, perché nella seconda parte ascolteremo il ciclo dei 24 preludi di Frédéric Chopin, quindi un ascolto importante. Tra l'altro è una cosa curiosa, se vogliamo, è che proprio quest'anno cadono i 100 anni dalla prima registrazione discografica completa dei preludi di Chopin. Alfred Corot nel 1926 registrò per la prima volta questo ciclo di Chopin, scritto negli anni 30, tra il 1831 e il 1839, ispirato evidentemente al modello di Bach, però reinterpretato in maniera assolutamente fantastica e personale.

0: de Do majeur à Ré mineur, les 24 préludes de l'opus 28 de Frédéric Chopin avec Nicolas.
1: È come leggere i canti di Leopardi, è come affrontare, diciamo, un viaggio letterario, quello che si sente dopo aver ascoltato i 24 preludi di Frédéric Chopin, come abbiamo fatto noi, interpretati da Nicolai Luganski, in questo concerto che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Festival di Pianoforte della Rocco d'Anteron. E si chiudeva con questo ciclo, questo grandioso ciclo dei preludi, il programma ufficiale, che nella prima parte aveva ancora musica di Chopin, tre improvvisi e gli umoresche di Robert Schumann. Sentiamo un grande applauso, un grande tripudio sotto la voce del collega della radio francese, quindi noi stiamo aspettando naturalmente di capire che cosa accadrà adesso. Un pianista come Nicolai Luganski è anche abituato a concedere in maniera abbastanza generosa dei fuori programma, quindi insomma aspettiamo e speriamo naturalmente di ascoltarne qualcuno, come credo che sarà, e in questo caso sento anche un applauso ritmato a questo punto. 335 56 34 296 per i vostri commenti, eccolo qua.

0: L'une des plus poétiques e des più profonde romanze.
1: La semplicità e la grazia di questa romanza senza parole di Felix Mendelssohn, in fa diesis minore dall'opera 67. Sempre Nikolaj Luganski al termine del concerto che vi stiamo trasmettendo. Aspettiamo ancora, se per caso il pianista avrà voglia, dato anche il successo che sta riscuotendo, di dare altri fuori programma, oltre appunto quello che ha già suonato.

0: Et après, tout à l'heure, les trois impromptus de Frédéric Chopin.
1: Et dunque, allora abbiamo completato il ciclo che aveva iniziato nella prima parte, dopo gli tre improvvisi, anche la fantasia improvviso in do diesis minore, opera 66, che abbiamo ascoltato da Nikolaj Luganskij. È il secondo bis di questo concerto al Festival della Rock d'Anteron. Naturalmente la Rock d'Anteron è una specie di tempio per il pianoforte, quindi un concerto, un recital così importante, anche una sorta di consacrazione, solo i grandi interpreti hanno questo privilegio. Sentiamo se per caso c'è qualche altra sorpresa.
0: La première de nos cinq soirées ici
1: ancora, à la Rock d'Anteron. Ancora applausi. Tanto mi porto avanti e comincio a dirvi che domani Radio 3 Suite comincia alle 15.45 perché alle 16 saremo con Siegfried, la seconda giornata del Ring des Nibelungen, l'anello del Nibelungo che vi stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth.

0: L'atmosphère si particolière de ce prélude.
1: Il terzo bis in tonalità minore che ha dato Nikolaj Luganski dopo il fa diesis minore del Mendelssohn, dopo il do diesis minore di Chopin, il sol diesis minore del preludio di Sergei Rachmaninoff che abbiamo appena ascoltato. Nikolaj Luganski, grande protagonista di questo concerto, ma comunque sia, a questo punto, anche se dovesse dare un quarto fuori programma, noi dobbiamo separarci dal concerto che vi abbiamo trasmesso, perché incalza un altro concerto, un'altra parte del concerto del Festival dei Festival che dobbiamo trasmettere. Quindi lasciamo il Festival di Pianoforte della Rock d'Anteron, Nikolaj Luganski grande protagonista di questo concerto, e ricordavo prima che domani cominceremo alle 16 per Siegfried in diretta da Bayreuth, e ci sarà poi un secondo concerto con di jazz alle 22:30. Questo per quanto riguarda il Festival dei Festival.

In questa ultima parte della trasmissione siamo in compagnia ancora di Lorenzo Viotti e dell'Orchestra della Svizzera Italiana, come ieri sera. Ieri sera abbiamo ascoltato la prima parte del concerto registrato il 23 aprile 2026 all'HAC di Lugano. Questa sera ascoltiamo la conclusione di quel concerto con la quarta sinfonia in si bemolle maggiore, opera 60 di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato ieri sera il concerto di Alban Berg, quindi diciamo una dimensione molto, molto lirica e molto meditativa. In questo caso invece con Beethoven siamo in un clima apparentemente molto gioioso, ma in realtà c'è una grande dolcezza e una grande cantabilità, un po' come si trovava nel concerto di Alban Berg. Sono quattro movimenti: adagio, allegro, vivace, poi l'adagio, bellissimo adagio, poi l'allegro vivace e l'allegro ma non troppo. L'orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti.

Lorenzo Viotti con l'Orchestra della Svizzera Italiana ha interpretato la Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore opera 60 di Ludwig van Beethoven, che era anche la seconda parte del concerto Euroradio del 23 aprile 2026 registrato all'HAC di Lugano. La prima parte di questo concerto ve l'abbiamo trasmessa ieri sera e la conclusione è quella di questa sera. Però intanto al 335 56 34 296 continuano ad arrivare i vostri messaggi per il concerto di Nicolai Luganskij, che abbiamo ascoltato in diretta dalla Rock Danteron. Edith da Roma: mi è venuto da piangere di commozione ascoltando quel concerto, grazie a Radio 3 e a Nicolai. E ancora Antonella dalla collina Ligure: grazie Chopin e tutti, grazie Luganskij e a voi di Radio 3 che mi avete regalato la bellezza della musica di notte in terrazza al chiaro di luna, laggiù il mare ascolta rapito. È un messaggio molto poetico. E Barbara invece da Firenze che dice: insuperabile la scuola pianistica russa. Quindi sono arrivati ancora tanti messaggi per Luganskij, che a questo punto, visto che non ha fatto il quarto bis, glielo facciamo fare noi, e anche il nostro modo di augurarvi la buonanotte, un ascolto conclusivo. Uno degli Etudes d'Abreu dell'Opera 33 in Fa minore, Nicolai Luganskij.

Uno di Etude Tableau di Sergei Rachmaninov, in fa minore opera dell'Opera 33, e sempre Nikolaj Luganskij al pianoforte, che è stato il grande eroe di questa serata di Radio 3 Suite, perché abbiamo ascoltato prima in diretta da Rock Canteron grande concerto di Luganskij, che ha suonato Chopin, ma ha suonato anche gli umoresche di Robert Schumann. E soprattutto i 24 preludi, l'opera 28 di Chopin, quindi veramente un grande concerto che ha colpito talmente tanto i nostri ascoltatori che abbiamo pensato di regalare così un fuori programma finale per questa serata molto musicale di Radio 3 Suite, con due bellissimi concerti per il nostro Festival dei Festival. E dunque ricordo ancora che domani abbiamo altri appuntamenti importanti, perché ritorniamo a Bayreuth domani con la seconda giornata del Ring des Nibelungen con Siegfried. Saremo sempre in compagnia di Christian Tilemann, dello spettacolo che non vedremo naturalmente, ma che cercheremo un po' di farci raccontare, magari anche perché è uno spettacolo estremamente innovativo, concepito con l'intelligenza artificiale, questo Ring del 150° anniversario del Festival di Bayreuth. Vuole essere anche così un ring che guarda al futuro, un ring che guarda alle possibilità che si aprono per il teatro con questi nuovi strumenti della tecnologia. Poi è un esperimento, naturalmente, può riuscire, può non riuscire. Mi sembra che le prime il prologo e la prima giornata siano state così abbastanza scettiche sui risultati di questo esperimento. Abbiamo sentito bordate di fischi sia ieri sera con la Valchiria che lunedì sera dopo l'Oro del Reno. Vedremo che cosa succederà domani sera con Siegfried, magari andando avanti con l'anello, e forse magari anche con la particolare caratteristica fiabesca di quest'opera, in particolare di Siegfried, che è veramente un'opera un po' fiabesca. Può darsi che questo esperimento abbia maggior successo, ma intanto sento la sigla e quindi siamo arrivati anche al momento dei saluti. Insieme a me vi salutano Fabio Meris e Giulio Salvatelli, che hanno lavorato alla parte tecnica, Marianna Gallerano, che era in regia. Io vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: sassofono contralto di Jackie McLean sfumiamo qui questo brano e sotto ascoltiamo ancora la tromba di Morgan, e sarà una delle tante scelte dolorose da fare in questa puntata, diciamo. Si fa per dire, ma in effetti la quantità di musica per ricordare il grande batterista Jack DeJohnette, che è scomparso poco più di un mese fa, il 26 ottobre scorso, è davvero tanta. Abbiamo proprio il tavolo invaso di dischi qui nella sala M, qui su Radio 3, quindi la musica è decisamente più di quanta ne possiamo infilare in 90 minuti di battiti. Buonanotte, ben trovati all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con Gabriele Cioni questa notte con noi per la parte tecnica. Ma questa notte non siamo soli, anzi la scaletta di questa puntata, diciamolo tutta, è stata pensata da Fabrizio Spera. Benvenuto Fabrizio.
1: Ciao Antonia, grazie per questo invito, grazie a te, grazie a Battiti.
0: Allora, Fabrizio Spera, musicista, batterista, improvvisatore, non è la prima volta che viene qui da noi per aiutarci anche a raccontare un jazzista, anche perché Fabrizio non è solo appunto musicista, ma anche un grande conoscitore di jazz, anche perché ha un'attività di lungo corso in ambito, diciamo, discografico, di vendita e distribuzione di dischi. L'ultima attività è quella del negozio qui a Roma di dischi, che si chiama Blutopia, si trova nel quartiere Pigneto. Ma insomma, iniziamo da quello che abbiamo ascoltato e poi vorrei anche che ci raccontassi un po' qual era il contesto in cui è emerso Jack DeJohnette, che era nato nel 42, quindi invece qui siamo più o meno negli anni, a metà degli anni 60.
1: Beh, il pezzo che abbiamo appena ascoltato è effettivamente la prima incisione ufficiale di Jack DeJohnette, un'incisione sotto il nome di Jackie McLean, e risale al 1965. Non viene subito pubblicata, dovrà attendere qualche anno prima di essere stampata dalla Blue Note, però ripeto, è la prima incisione ufficiale di DeJohnette alla batteria. Ed è interessante il fatto che Jackie McLean, prima di DeJohnette, fu il responsabile della prima incisione di Tony Williams, altro grande batterista virtuoso, in qualche maniera, per motivi diversi, in parte associabile a Jack DeJohnette, un po' per l'età, c'era una piccola differenza di qualche anno fra di loro, e un po' per il ruolo che hanno coperto soprattutto nel corso degli anni 70. Quindi Jackie McLean è il responsabile dell'esordio di due grandi batteristi, e peraltro in tutti e due i casi è servito un po', ha rappresentato un po' il ponte con il successivo ingaggio di questi due grandi batteristi da parte di Miles Davis.
0: Jack DeJohnette è nato a Chicago, e magari di Chicago parleremo anche più in là. Poi credo nel 66 o giù di lì, insomma, va a New York, dove incontra tra gli altri anche Charles Lloyd. Allora, noi continueremo naturalmente a raccontare più nel dettaglio la storia di Jack DeJohnette, ma intanto ascoltiamo un estratto dal disco che lui fece con Charles Lloyd nel suo quartetto, insieme a Keith Jarrett e Ron McClure. Il disco si intitola La Venne, è un disco registrato dal vivo, il brano Tribal Dance.

0: qui sentiamo Keith Jarrett al pianoforte, lo teniamo un po' sotto il l'assolo di Keith Jarrett, c'era al sax tenore Charles Lloyd, Ron McClure al basso e naturalmente Jack DeJohnette alla batteria. Siamo nel 67, avviene questo incontro con Charles Lloyd. Che ruolo ha Charles Lloyd nello sviluppo anche di Jack DeJohnette?
1: Sì, se Jackie McLean ha rappresentato il primo vero punto di svolta della carriera di Jack DeJohnette, il passaggio successivo è quello della sua entrata nel fortunato quartetto di Charles Lloyd. Tra l'altro è la formazione in cui lui incontra Jarrett per la prima volta, ed è interessante perché è effettivamente il primo gruppo di jazz ad essere ingaggiato da Bill Graham, direttore all'epoca dei due Fillmore East, il locale di New York, e il Fillmore West di San Francisco, che erano due veri e propri templi del nascente rock psichedelico, e quindi è anche l'occasione per il quartetto di misurare il suo impatto su un pubblico diverso, il pubblico del Fillmore, sia a New York che a San Francisco, era principalmente composto da giovani hippie californiani, capelloni. Ed è il primo gruppo con cui DeJohnette si ritrova a girare, e soprattutto anche fuori dagli Stati Uniti.
0: Invece il prossimo brano che vi vogliamo far sentire sta, diciamo, in un'altra, un po' in un'altra casella a un certo punto di vista, nel senso che Bill Evans, che tutti conoscono come grande pianista e protagonista della storia del jazz, in qualche modo è rimasto nel suo linguaggio nel tempo. Detto questo, però, ha avuto diversi gruppi, e questo gruppo che noi, anzi forse prima lo ascoltiamo così poi lo commentiamo dopo.

0: pubblico del Festival Jazz di Montreux è giustamente entusiasta, insomma, perché no, davanti al trio formato da Bill Evans al pianoforte, Eddie Gomez al basso e Jacques Dejeunette alla batteria, che stiamo ricordando questa notte a Battiti insieme a Fabrizio Spera. E allora, quello che dicevo prima, io ho trovato in questo ascolto una maggiore muscolarità, che era una cosa che Jacques Dejeunette portava senz'altro, e non in maniera pesante, però in effetti rispetto ad altre ritmiche evanziane, diciamo così, c'era una spinta proprio forte.
1: Sì, riesce ad imprimere un suo livello dinamico pur punteggiando in maniera impeccabile le strutture abbastanza fisse di Evans, sofisticate ma in qualche maniera fisse, e poi secondo me imprime comunque un livello di apertura, di flessibilità che fino a quel momento non era stato ancora sperimentato nel trio di Evans, per quanto l'esempio più eclatante del linguaggio di Evans è quello nel trio con Motion e Scott Lafaro. Però ecco, nella fase post Scott Lafaro, secondo me questa combinazione con Eddie Gomez e Jacques Dejeunette è una delle più interessanti, secondo me, proprio per questo livello di apertura che entrambi portano alla musica di Evans.
0: E questo è in realtà un gruppo che durerà poco, no?
1: Pochissimo, meno di un anno. Faranno alcuni concerti in America e alcuni in Europa, tra cui una lunga residenza di ben 4 settimane a Ronnie Scott di Londra, dove una sera capita Miles Davis e da lì si accende.
0: E certo, e ci passeremo. Vorrei fare un passo indietro, perché lo abbiamo detto, o forse non l'abbiamo detto, sì, l'abbiamo detto, Jacques Dejeunette è nato a Chicago, e allora vorrei che ci raccontassi un po' qual era il contesto, appunto, in cui lui si è formato e in cui ha avuto le prime esperienze.
1: Ma Dejeunette è un musicista che appare sulla scena americana esattamente allo scoccare della metà degli anni 60, quindi in un periodo, inutile ricordarlo, periodo cruciale. Sono anni di grandi cambiamenti e ovviamente con grosse ripercussioni, profonde ripercussioni a tutti i livelli della società e della musica. E quindi lui fa parte di quella generazione che si trovò nella posizione di dover tradurre e convogliare questa grande energia creativa che si stava sviluppando all'incrocio dei due decenni, 60 e 70. Lui nasce a Chicago nel 42 e Chicago, anche qui inutile ricordarlo, è storicamente uno dei centri più importanti, uno dei centri nevralgici della storia del jazz. E la scena di Chicago ha sempre trasmesso una grande varietà di generi musicali e di stili, ma non frammentaria, nevrotica, come ad esempio può apparire quella newyorkese. Chicago, nella sua varietà, segue un ritmo più lento, un ritmo più riflessivo, una sorta di emanazione delle varie comunità che compongono la città di Chicago. Comunità ben distinte, se guardiamo alla storia, talvolta anche segregate fra loro, però culturalmente molto ben definite, solide, e questo incide molto sul prodotto musicale. A Chicago c'è ovviamente il blues in tutte le sue forme, soprattutto il blues elettrico, quindi anche le varie declinazioni, il rhythm and blues. C'è la grande tradizione del jazz intorno a figure storiche come Johnny Griffin, Von Freeman, Wilbur Ware, le declinazioni, il rhythm and blues. C'è la grande tradizione del jazz intorno a figure storiche come Johnny Griffin, Von Freeman, Wilbur Ware. In quegli anni

0: marketing assolutamente non secondario, qualcosa che lui si porterà con sé lungo tutta la sua carriera. E quindi De Giornetto è un musicista che in qualche modo porta con sé questa molteplicità.
1: E forse anche per questo è stato adocchiato subito da Davis, che come diciamo talent scout, o beh, insomma, diciamo che lui quando incontra Davis è già un musicista benché giovane, perché comunque era del 42, quindi questa registrazione che stiamo per ascoltare è del 69, quindi aveva 27 anni, però insomma in quel contesto aveva già fatto un pezzo di strada. Dopodiché, appunto, dicevamo, Miles Davis è sempre stato un musicista molto attento a captare, intercettare, insomma, i talenti.
0: Ma già se ripensiamo al primo brano che abbiamo ascoltato oggi, quello di Jackie McLean, che ricordiamo è stata la prima incisione di The Jonette, già lì si sente un batterista fuori dalla norma, dotato di un suono, un tocco, un drive, un'urgenza veramente nuove per l'epoca. In qualche modo possiamo riassumerlo come un incrocio tra Elvin Jones e Roy Haynes, però appunto in più ha questa urgenza, questa dinamica del tutto nuove che potremmo dire dei veri e propri segni dei tempi che corrono.
1: Allora, e sì, ascolteremo ancora le varie anime di un musicista che comunque si definiva appunto musicista completo e non strumentista, è una cosa che ha dichiarato una volta in un'intervista. E allora intanto però ascoltiamolo in questo disco, The Lost Quintet, poi ne parliamo più in là. Il brano è Directions e il disco è uscito a nome di Miles Davis.

0: Nel Sistina mezzo vuoto c'era un quintetto che sembrava appena sbarcato da Woodstock, a cominciare dal leader con il guardaroba rifatto, pantaloni di pelle, maglia scollata, foulard, vistosi braccialetti di metallo. La musica era un magma in mutazione, preannuncio di quanto sarebbe arrivato solo qualche mese dopo, Bitches Brew. E questo è quanto ha scritto Marco Molendini per ricordare proprio la sua esperienza del gruppo che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, questo è il secondo grande quintetto di Miles Davis, successivamente denominato il quintetto perduto, The Lost Quintet, ma semplicemente per il fatto che nel suo periodo di vita, di attività, non incise mai nessun disco in studio. Per anni abbiamo potuto ascoltare la musica di questo quintetto solo attraverso registrazioni non ufficiali. Possiamo tranquillamente dire che Jack DeJohnette, in combutta con Chick Corea e Dave Holland, contribuì in maniera veramente determinante al gruppo che forse più radicale dell'intera parabola davisiana. Questo è il gruppo in cui Davis iniziò sempre con maggiore insistenza a instigare l'uso sia degli strumenti elettrici che pulsazioni di derivazione rock. E effettivamente i giovani Corea, Holland e Jack DeJohnette furono le persone giuste, adeguate nella traduzione di questi desideri in parte elusivi allo stesso tempo molto precisi di Davis. La musica, come avete ascoltato in questo pezzo che era Directions, tratto, se non ricordo male, dall'ultimo concerto del quintetto, è a dir poco incandescente. È musica in continuo equilibrio tra zone molto aperte, forse le più aperte che la musica di Davis abbia conosciuto, e zone in cui appare il fatidico backbeat, molto voluto, molto desiderato da Davis, elemento ritmico che di lì a poco si impossesserà definitivamente della musica di Davis. DeJohnette racconta che Davis gli dava degli esempi, dei modelli ben precisi da emulare, da citare. Uno di questi, ad esempio, era Buddy Miles, che era il batterista della Band of Gypsies di Hendrix.
0: Un'altra cosa che ha dichiarato Jack DeJohnette a proposito del suonare la batteria con Davis, ha detto: amavo molto suonare in queste figure ritmiche funk, perché potevo collocarmi nei groove e lasciarmi saturare proprio dal groove. Lasciamo quindi Miles Davis. Finora abbiamo visto Jack DeJohnette come, diciamo, collaboratore di un leader. Ora invece lo troviamo proprio con il suo primo disco.

0: The DeJohnette Complex, questo è il titolo del disco di debutto di Jack DeJohnette, uscito per Milestone nel 1968, che si apriva con questo brano, un bel brano di Stanley Cowell. Il titolo è Equipoise, ma davvero con una resa curiosa, un batterista che inizia il suo disco di debutto senza suonare la batteria, perché non era Jack DeJohnette alla batteria, questo va detto.
1: Eh già, alla batteria c'era Roy Haynes e DeJohnette lo abbiamo ascoltato alla melodica. Quindi sì, è un inizio curioso, come primo disco di un batterista, iniziare così a uno strumento non solo secondario ma anche veramente poco usuale nell'ambito del jazz. Però è anche un po' la caratteristica timbrica di questo disco, l'inserimento della melodica vicino al sassofono di Benny Maupin crea un impasto timbrico veramente particolare e si adatta, secondo me, perfettamente allo spirito di questo tema, un bellissimo tema, secondo me una delle più belle composizioni di Stanley Cowell.
0: E allora Roy Haynes peraltro è stato, diciamo, indicato un po' come mentore di Jack DeJohnette, anche perché lo aiutò molto quando DeJohnette arrivò a New York. Abbiamo detto, siamo più o meno negli anni, metà anni 60, e arrivò, disse che Roy Haynes gli rimediò una batteria, insomma lo aiutò in generale. Detto questo, però, Jack DeJohnette ha mai indicato dei batteristi in particolare come riferimenti?
1: In un'intervista cita dei batteristi che lo hanno influenzato nella primissima fase, quindi nel periodo in cui lui era ancora a Chicago, e peraltro era il periodo in cui lui si alternava tra pianoforte e batteria, perché dobbiamo ricordare che il primo strumento di DeJohnette non è proprio la batteria, ma è il pianoforte. Lui inizia a studiare il pianoforte fin da bambino. E per tutto il primo periodo, quello di Chicago, lui ha ingaggi come pianista. Poi lentamente inizia a suonare anche la batteria ed è il sassofonista Eddie Harris che a un certo punto gli dice: vabbè, ma dovrai pur fare una scelta, tu sei un bravo pianista, però secondo me il tuo strumento vero è la batteria. E quindi quando deve dare dei nomi di musicisti, di batteristi che lo hanno influenzato, ad esempio cita Vernel Fournier, il batterista di Ahmad Jamal, batterista molto raffinato, e al suo posto Wilbur Campbell, musicista molto molto poco conosciuto, però effettivamente batterista del jazz di Chicago, un musicista che non è mai uscito troppo dalla scena cittadina e che però, diciamo, da come racconta DeJohnette, è il primo a fargli intravedere una via libera della batteria, una via più improntata nel flusso, nel suono e meno sul conteggio delle battute.

0: Time and Space, questo è il titolo del disco che celebra, diciamo, la collaborazione tra Jack DeJohnette e Dave Holland. Veramente un ascolto abbastanza curioso, soprattutto con questo suono del farfisa, che è un suono, non so, almeno io leggo proprio a un po' un altro tipo di ambiente, soprattutto il Canterbury, insomma comunque un rock progressivo, comunque un jazz rock di altra provenienza, perché qui abbiamo appunto Jack DeJohnette di nuovo, cioè anche alla batteria.
1: Anche alla batteria, sì.
0: Sono, quindi si sovraincidevano?
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi lui al farfisa e alla batteria e Dave Holland al basso elettrico.
1: Sì, questo è un disco veramente curioso, di cui ignoravo l'esistenza fino a poche settimane fa. E è un disco a nome di DeJohnette e Dave Holland, pubblicato nei primissimi anni 70 solo in Giappone. Ed è un disco veramente astruso, apre con questo pezzo che stiamo ascoltando e poi prosegue, non so, con un solo di marimba, un pezzo per sole due voci, cioè DeJohnette e Holland che fanno un duetto vocale finto africano, una cosa del genere, e poi un finto piano trio, anche lì con sovraincisione ovviamente del piano suonato da DeJohnette sulla ritmica di contrabbasso e batteria. Quindi insomma, in definitiva lo possiamo considerare qui nella nostra scaletta un brano che conferma questa grande apertura nei confronti di tutti i generi musicali, e non ultimo quello del rock che tu hai citato.
0: Infatti era proprio quello, mi hai tolto le parole di bocca, nel senso che più andiamo avanti in questa nottata di battiti qui su Radio 3, in cui stiamo ricordando Jack DeJohnette a poco più di un mese dalla sua scomparsa, più ci rendiamo conto proprio appunto di quanto la visione musicale di questo musicista fosse ampia. E ora facciamo qualche passo indietro, ritorniamo al 1969 con un brano tratto da Power to the People di Joe Henderson.

un bellissimo gruppo: Joe Henderson sax tenore, Mike Lawrence alla tromba, Herbie Hancock al Fender Rhodes, Ron Carter al basso elettrico e Jack DeJohnette alla batteria. Questa era Afrocentric, brano tratto da Power to the People, disco uscito per Milestone nel 1969, e pochi anni dopo, esattamente nel 1971, Jack DeJohnette entrerà in contatto con la ECM, l'etichetta discografica di Manfred Eicher, con la quale poi in seguito stabilirà un rapporto molto solido sul sito dell'ECM, dove c'è un ricordo naturalmente di questo musicista che è stato così legato all'etichetta. Sottolineano che il primo disco di Jack DeJohnette per ECM fu Ruta and Daitia, una serie di duetti con Keith Jarrett, uscito nel 1971, e l'ultimo come membro del quartetto di Anwar Ibrahim, registrato nel 2017. Allora, ora ci spostiamo proprio nel mondo, diciamo così, ECM, frequentato da Jack DeJohnette, con un disco uscito a nome di Kenny Wheeler, 1976. Il disco è GNU High e il brano Smatter.

0: E allora perdonateci, sì, purtroppo tutta la puntata di Patti di questa notte in omaggio a Jacques Dejonette per forza di cose vi propone degli ascolti parziali e diciamo che è un incoraggiamento a sentirli nella loro interezza, una questione di tempo naturalmente, abbiamo ancora tante cose da ascoltare e tante cose ne abbiamo tolte. Comunque, per farla breve, questa è Eras Matter, tratta da GNU High Disco, con Kenny Wheeler, Keith Jarrett, Dave Holland e Jacques Dejonette, che appunto ci introduce un po' al mondo ECM frequentato da Jacques Dejonette.
1: Sì, c'è da dire che tra il primo disco a suo nome, The Dejonette Complex, che abbiamo ascoltato poco fa, e l'arrivo in casa ECM, lui incide vari dischi a suo nome e di suoi gruppi con varie etichette. Sono dischi in parte astrusi, non facili, quindi per questo spesso un po' tenuti in disparte, non troppo battuti soprattutto dalla critica. Sono secondo me dei bei dischi, però effettivamente mancano forse di organicità, quell'organicità che poi lui invece a un certo punto sembra accettare dal signor Manfred Eicher, che da un certo punto in poi della storia inizierà a produrre e a dare molto spazio alle sue iniziative. Questo brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da GNU High di Kenny Wheeler, secondo me è uno dei punti più alti della produzione ECM, in cui figura Jacques Dejonette. C'è questa poesia aerea del trombettista canadese che si sposa perfettamente all'intreccio molto preciso, elegante, ultra flessibile di Holland, Dejonette e Jarrett. Quindi secondo me è un bel esempio della combinazione Dejonette e ECM.
0: E naturalmente ECM ha anche incoraggiato i gruppi di Jacques Dejonette, tra questi c'è quello che ascoltiamo, che ha pubblicato un disco intitolato New Directions, dove Jacques Dejonette ritrova un vecchio concittadino con Lester Bowie alla tromba, John Abercrombie alla chitarra, Eddie Gomez al basso e lo stesso Jacques Dejonette alla batteria. Il brano è Bayou Fever.

0: giusto un assaggio di questo Bayou Fever tratto da New Directions, un disco ECM del 1978 a nome di Jack de Jonette. Sì, parlavamo, diciamo, fuori onda, io e Fabrizio Spera, che è qui con me questa notte a ricordare e a ripercorrere, per il poco che riusciamo a fare, il percorso immenso di Jack de Jonette, e dicevamo della flessibilità di questo musicista. È un termine che esce fuori spesso, si ritrova anche negli articoli su di lui, nelle interviste, lui stesso ha detto: alla batteria sono come un pittore, voglio lavorare nel tempo ma anche essere libero dal tempo, io voglio essere più elastico. Appunto, c'è questa idea di flessibilità, di elasticità. E allora, a questo punto, andiamo a un altro progetto di Jack de Jonette a suo nome.
1: Sì, a un certo punto della storia de Jonette inizia a promuovere dei gruppi a proprio nome, quindi con delle formazioni più o meno stabili, e il primo di questi, in realtà appena uscito dal gruppo di Davis, è un gruppo di cui non vi faremo ascoltare pezzi, ma mi piace ricordarlo perché è veramente poco conosciuto, un gruppo abbastanza astruso di nome Compost, in cui anche qui de Jonette non suonava la batteria ma la faceva suonare a Bob Moses, e lui suonava tastiere e cantava addirittura. Sì, una roba veramente particolare. Prosegue, i Compost non hanno un grosso successo e lui cambia direzione con un gruppo a nome appunto Directions. Quello che abbiamo ascoltato poco fa invece è New Directions, che è la versione successiva, in cui de Jonette mette assieme Eddie Gomez al basso, John Abercrombie alla chitarra e Lester Bowie alla tromba. È interessante questa combinazione Lester Bowie, John Abercrombie, diciamolo, nessuno ci avrebbe mai pensato di mettere assieme due musicisti apparentemente così distanti. E il brano che abbiamo ascoltato è tratto dal primo dei due album che il gruppo ha inciso, quindi diciamo è un gruppo che non ha avuto lunga storia.

0: Non solo meraviglioso il clarinetto basso di David Murray, ma veramente notevole, diciamo, chiamiamolo accompagnamento, ma insomma il dialogo tra questi musicisti, in questo caso Peter Warren al basso e appunto Jack DeJohnette alla batteria. Arthur Blight al sax alto in questo brano, tratto da Special Edition, disco di Jack DeJohnette uscito nel 1980 per ECM. Il brano era One for Eric, dedicato a Eric Dolphy.
1: Sì, questo brano è tratto dal primo album dei Special Edition, che è la nuova cornice che DeJohnette trova per il suo nuovo gruppo, un gruppo che si svilupperà negli anni con cambi notevoli di formazioni. In questa primissima versione appunto figurano Arthur Blight al sax alto e David Murray al clarinetto basso, a dimostrazione di una grande attenzione, di un grande occhio che DeJohnette aveva all'epoca per gli ambiti più d'avanguardia. Arthur Blight e David Murray erano nella loro prima grande fase creativa ed erano attivi in un ambito apparentemente lontano da quello che già DeJohnette aveva imbracciato, però ecco, lui dimostra grande sensibilità e grande orecchio per averli con sé. E il disco è un disco molto solido dal punto di vista compositivo. Il tema che abbiamo ascoltato è un tema di DeJohnette stesso, che, come diceva Antonia, lui dedica a Eric Dolphy, un musicista, uno dei pochissimi musicisti con cui DeJohnette non ha suonato. Ma alla domanda, appunto, qual è un musicista con cui non hai avuto modo di suonare e con cui avresti avuto desiderio invece di collaborare, DeJohnette, il primo nome che fece fu appunto Eric Dolphy.
0: E gli altri?
1: Gli altri sono due pianisti, Abdullah Ibrahim e Randy Weston, due scelte molto interessanti, e il quarto, Jimi Hendrix.
0: Ecco, per dare ancora un'idea dell'apertura di Jack DeJohnette, qui ora arriva il momento di ascoltarlo con quello che probabilmente è il gruppo più noto con cui ha suonato, il cosiddetto Standards Trio, o meglio il Keith Jarrett Trio. Li ascoltiamo da un disco intitolato The Cure in una versione di Bemsha Swing.

0: Il modo in cui Jack DeJohnette alla batteria e Gary Peacock al basso seguono l'improvvisazione di Keith Jarrett, non c'è che dire, questo è un trio eccezionale, trio parecchio noto, Keith Jarrett Trio. Il brano era una versione di Bamsha Swing di Thelonious Monk ed era anche interessante vedere come ci arrivavano partendo da un'atmosfera bluesy anche molto lontana dal tema del brano. Bamsha Swing, appunto, che ormai lasciamo sfumare, perché invece vogliamo concludere con altri due dischi prima di salutarci. Il primo viene da Song X, la collaborazione tra Pat Metheny e Ornette Coleman.
1: Sì, DeJohnette arriva a Coleman via Pat Metheny. DeJohnette aveva nei confronti di Ornette Coleman effettivamente una grandissima considerazione, un grandissimo rispetto. Racconta ad esempio dell'impatto che l'ascolto del disco The Shape of Jazz to Come ebbe su di lui e sui musicisti intorno a lui. Fu l'album che in qualche maniera convalidava il loro percorso, era l'album che gli dimostrava che in quel momento erano sulla strada giusta. E racconta anche della session di registrazione dell'album con Pat Metheny e Ornette Coleman come una delle sfide più impegnative di tutta la sua carriera.
0: Che invece adesso l'ascolteremo, è perfetto. Jack DeJohnette sembra aver suonato sempre con Ornette Coleman, certo anche probabilmente sorretto dalla presenza di Charlie Hayden. Comunque ascoltiamoli da Song X, questa è Trigonometry.

0: Entriamo sulla chitarra di Pat Metheny, l'incontro tra Pat Metheny e Ornette Coleman con una fantastica sezione ritmica formata da Charlie Hayden al basso, Leonard Coleman alla batteria elettronica, che in questo caso si sente poco, e Jack DeJohnette alla batteria. In questo Trigonometry abbiamo omaggiato Jack DeJohnette questa notte qui a Battiti su Radio 3, a poco più di un mese dalla scomparsa di questo grande musicista, e ringraziamo naturalmente Fabrizio Spera per essere stato con noi e per aver preparato il percorso che abbiamo seguito questa notte. Vogliamo intanto, prima di salutarci, dire due parole sull'ultimo ascolto, che è un ascolto che vede di nuovo Jack DeJohnette riunirsi con un suo concittadino.
1: Sì, la cosa interessante è appunto che con l'incontro con Wadada Leo Smith, che è un incontro che si concretizza nei primi anni 2000, DeJohnette ricorda a tutti la sua provenienza, la provenienza dalla scuola di Chicago. È Leo Smith che invita DeJohnette a partecipare a quel bel quartetto, il Golden Quartet, che si stava formando in quel periodo, che vedeva anche la partecipazione di Malachi Favors al contrabbasso e di Anthony Davis al piano. E dopo quell'esperienza, la collaborazione fra Wadada Leo Smith e Jack DeJohnette prosegue con una serie di bellissimi dischi in duo, e il brano che ascoltiamo è da uno degli ultimi due dischi contenuti in un cofanetto di duetti di Wadada Leo Smith con diversi batteristi. La particolarità del brano che ascolteremo è che in questo caso DeJohnette non suonerà la batteria, ma di nuovo siederà al piano.
0: E questo anche per appunto affermare fino in fondo quanto questo musicista sia stato, come diceva lui stesso, un musicista completo, che quindi era sicuramente legato al suo strumento, ma che amava spesso ritrovarsi dietro al pianoforte. Allora, un ringraziamento a Gabriele Cioni, che questa notte è stato con noi per la parte tecnica. Ancora grazie e buonanotte a Fabrizio Spera.
1: Grazie a voi.
0: E Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Chiara Colli e Simone Sottili vi danno la buonanotte e vi danno appuntamento con Battiti su Radio 3 quotidianamente, sempre alle 24. Questo brano si intitola Sandalwood and Sage.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 12ª puntata.

0: Disonesto, delinquenziale, turpe, canagliesco, gridava il professor Federico Solco. Ecco come si può definire l'operato di quell'uomo. Il professore è un bel vecchio che sembra muoversi entro la cornice di un quadro. Muoversi appena appena, in modo che l'osservatore pensi: ma sono io che ho le travegole o è la figura del quadro che si muove? Ritto, con un pugno sul tavolo, vestito di nero, pantalone sinistro sempre avvoltolato intorno alla gamba e rattratto sino a lasciare la calza scoperta, la destra distesa a tentare di pungere l'aria con un bastone dal manico d'argento impugnato dalla parte del puntale, di baffi bianchi e radi come la luce del mattino, il professor Federico Solco parla al comitato esecutivo della Torre Panoramica Company. Boscaino, col bavero del soprabito rialzato, la testa china in giù, gli occhi levati in su, siede fra Enzo De Mei e Leonardo Barini, che ha sostituito Rodolfo, dato il carattere quasi letterario del personaggio da visitare. Tomasini è in piedi, in un atteggiamento dal quale il professor Solco, tornando di ora in ora a guardarlo, potrebbe anche dedurre che Tomasini, mentre egli volgeva lo sguardo altrove, ha fatto un chino d'assenso alle sue parole e ora sta rimettendosi nella posizione diritta. «Delinquenziale, canagliesco, turpe, villano», ripeteva il professor Solco, mentre il suo fiato, non proprio sgradevole, consigliava tuttavia di non seguire i metodi e le idee di colui che parlava quando si volesse conservare sano il cuore e soprattutto il fegato. «Io sono un uomo onesto e disprezzo simili genie di trafficatori della scienza e dell'arte. Il moto perpetuo con una bottiglia piena di gas. Questi disgraziati hanno reso Nataka la favola del mondo. Il Monreale, linguaggio universale che consiste nel trovare le radici delle parole. Ma quali radici? Dio, Dio, Dio, aiutami tu! Leonardo deriva da Lana Ardo. Solco da solo co, solo cuor, solitario, misantropo. Io sarei un misantropo dal momento che non ho buttato il mio soldo in faccia a quello spregevole verme. D'altronde gli individui vanno male, malissimo. L'Europa va forse meglio? Dove? Chi dice io cerco la felicità per i miei governati, la giusta misura, il benessere, la quiete? Io cerco di procurar loro quelle condizioni sicure in cui fioriscono meglio i beni grandi della vita, l'arte, la famiglia, il lavoro, la dignità. Oh, bisogna fondare in Europa la Lega della Felicità di coloro che non vogliono, perdonatemi, avere rotte le scatole e danno dal canto loro ferma assicurazione di non romperle agli altri. No, non scherzo, signori miei. E voi, collega Buscaino, che ne pensate?
1: Io, caro professore, non mi permetto di chiamar pensiero quel formicolio che ho in testa. Quando vicino a me ci siete voi che pensate, e pensate davvero, e pensate in modo mirabile. Amore, amore, amore, ecco la radice dell'universo. Quando l'universo accenna a disseccarsi, guardate alla radice, svegliatela, ravvivatela. L'universo rinverdirà di nuovo e tornerà a mandare i suoi profumi divini. Voi non mi capite, siete troppo giovani.
0: Professore, disse Buscaino, ho paura che mi abbiate detto qualcosa di molto grave.
1: Perché, caro collega?
0: È perché io vi capisco benissimo e questo mi fa pensare che non sono più tanto giovane. Oh, voi mi capirete, ma non con l'anima, mi capirete col cervello. Eccolo lì, colui che mi capisce interamente. L'uomo che non parla perché sa che opera vana parlare una lingua morta, la lingua del cuore, la lingua d'altri tempi. Eccolo, l'amico. E così dicendo, il professor Solco andò nel fondo della camera ad abbracciare un piccolo vecchio che stava sprofondato in una poltrona entro la quale tutto era scomparso tranne i due occhietti quieti, quieti e fermi.
1: Questo, Questo è l'amico, l'unica persona che mi intende. Con lui basta un batter d'occhio, perché un'infinità di cose vengono dette, capite e corrisposte. L'umanità non possiede più niente che possa lontanamente paragonarsi a questo minuscolo uomo che voi scambiate forse per un da poco, per un nulla. «Il nulla!» disse Tommasini, colpito da un'idea. «Il nulla! Tacete, Tommasini!» fece Buscaino. «Quando morirà questo mio purtroppo vecchissimo amico, il signor Luigi di Lentini, che qui vi presento, la mia vita sarà finita. Costui ha l'incarico di dire subito al creatore: c'è qualcuno laggiù che non vuole più aspettare un solo minuto. Voi volete rinnovare il mondo, ma quale lega, quale forma di convivenza può soppiantare l'amicizia? L'amicizia, amico, cuore, cuore e cuore. E Gesù Cristo, quando finiremo di ingannarlo? Fino a quando, mentre ci diciamo cristiani e dondoliamo con una mano la crocetta che abbiamo al collo, penseremo e diremo che è meglio uccidere che perdonare il nostro nemico? Che buona previdenza diffidare del proprio vicino, che è necessario saltargli al collo non appena fa un gesto sospetto. Sì, la nequizia e l'infamia vanno in giro per il mondo, ma il regolare la propria vita come se nient'altro ci fosse attorno che infamia e nequizia, lo stare sempre allerta, il pensare male degli uomini, è una morale pessimistica che rende amare i nostri giovani, tesi i nostri animi, dilapida le nostre sostanze, non ci dà pace, respiro, felicità. Per vivere felici bisogna, Dio degli dèi, essere un tantino ingenui. Verrà il disinganno, voi dite? Non importa. Il disinganno è un dolore passeggero, ma il non avere illusioni sul conto degli altri è una sventura perpetua, è la fine, la morte dell'anima. Io non mi stanco di ripetere: amore, amore, amore. Caro professore, disse Buscaino, dopo aver dato due colpettini di tosse, quello che avete detto non è una bazzecola. Eh no, non è una bazzecola. È quello che è. Un discorso del professor Federico Solco, del nostro caro e grande professor Federico. Amore, amore, amore. Sì, amore. Proprio quello che raccomanda agli americani il famoso Burlington. Burlington? Ma costui è un ladro, un infame, una canaglia. Ha rubato le mie idee con l'astuzia di un bambino che ruba i fichi nell'orto del parroco. La sua universale società dell'Aurora, per cui si spendono ogni anno milioni e forse anche miliardi, eccolo qui di dove è uscita. Tutta è uscita di qui. E il professor Solco tolse dallo scaffale e buttò sul tavolo un fascicolo dalla copertina verde chiazzata d'olio e di caffè. Tutta di qui. Caro professore, fece Buscaino, i ladri sono una vera piaga nel campo della scienza. No, non dite questo. Il campo della scienza è una nobilissima contrada abitata dal fiore degli uomini. Naturalmente, naturalmente, il fiore degli uomini, ma talvolta qualcheduno, così del resto, così per dire...

0: Un mattone discretamente largo e pesante stava messo di traverso entro il cervello di Leonardo. La parte del cervello a sinistra del mattone pensava: questo vecchio è un buon diavolo di vecchio. La parte del cervello rimasta sotto il mattone pensava: quando sarà che un grosso sternuto da parte di Dio o di qualche altro di minore importanza farà volare come moscerini questo vecchio, quel Tommasini, quell'altro vecchio, quel Lenzo dei Mei, tutte queste cose torbide e senza scopo? Come si vede, Leonardo non pensava che lo sternuto potesse far volare Francesco Buscaino. Infatti egli riconosceva costui una certa solidità di uomo vivo e degno di vivere. In una parola, aveva finito con l'ammirarlo. «Sì, caro professore», disse Buscaino, «io cerco invano, nelle vostre parole, un puntino, una virgola su cui abbia da ridire, ma, ahimè, colui che cerca un difetto nei discorsi del nostro grande professor Federico ci perde la vista. Amore, amore, amore! Ed è proprio così! Ed è proprio così! Anch'io talvolta penso, faccio bene o faccio male alla buona e modesta città di Nataka, regalandole una torre alta 40 metri? Voi fate benissimo, disse il professor Solco. Fate benissimo. Voi portate queste brutte canaglie più in alto. Il loro sguardo meschino, lanciandosi da 40 metri di altezza, imparerà a volare sulle cose basse. Voi siete come la madre rondine che prende col becco i suoi rondinotti, li porta sulla cima dell'albero e segna loro ad aprire le ali. Voi fate benissimo. E poi, sia la vostra una buona o una cattiva idea, l'importante è che la vostra è un'idea motrice, un'idea che costringe questi uomini a muoversi, a lavorare. Sì, caro professore, disse con voce tremante e sincera, muoversi, fare qualcosa, non importa come, dove, ma fare qualcosa di concreto. Quello che si fa in ultima analisi è sempre ben fatto. Solo quello che non si fa è mal fatto. Svegliarsi la mattina e dire: io ho uno scopo. Il sole mi porta uno scopo. Vedere nel sole uno scopo, un tuo scopo, che si leva raggiante ad oriente ed illumina il mondo. Pensare al tramonto: ecco, il mio scopo va a riposare, lascia il cielo. Il mondo si fa malinconico appena il mio scopo non c'è più. Ma che importa? Fra poche ore il mio scopo riapparirà ad oriente. Queste parole, per quanto confuse e imbrogliate, caddero dentro Leonardo come i ciottoli di un selcino entro gli alveoli vuoti. Bisogna spingere col petto le cose pesanti della terra. Machiavelli diceva: lasciatemi voltolare almeno un sassolino, ammucchiarle, innalzarle in una piramide che tutti possano vedere lontano. Lavorare, fare, continuava Buscaino. E ogni sillaba era una selce che cadeva nel molle e cadevole cuore di Leonardo e si assestava accanto alle altre. Sicché alla fine del discorso di Buscaino, là dove Leonardo aveva tenuto il vuoto, l'incertezza, la mobilità, c'era la dura stipa del selciato. Sì, per un momento il cuore di Leonardo fu in grado di sorreggere il più pesante passaggio di idee e di propositi senza fare la minima crepa. «Oh, Buscaino, uomo provvidenziale, la torre che tu innalzerai ci darà il modo di vivere per alcuni anni bene, da uomini, e poi di fuggire di qui sotto la protezione sicura del denaro guadagnato». «Io comprerò le vostre azioni», disse il professor Solco.
1: «Subito?»
0: «Non subito, ma ne comprerò, e aggiungo molte».
1: «Cosa molte?»
0: «Ne comprerò molte. Adesso, caro collega, lasciatemi ai miei studi. Lasciatemi col mio fedele amico. Quando voi siete arrivati, io stavo leggendo l'ultimo capitolo di un mio libricino. Da quello che la sua faccia mansueta mi ha fatto capire, egli approvava. L'unico uomo che mi possa giudicare approva, dice di sì. Dice che il mio lavoro va bene. Signori miei, perdonatemi, ma io non posso inibire al mio cuore di essere felice. Arrivederci, cari! Arrivederci! I quattro visitatori, dopo aver fatto un piccolo inchino davanti alla poltrona in cui brillavano gli occhi del signor Luigi Di Lentini, si licenziarono dal professore. Buscaino, avvicinando la bocca all'orecchio dell'ospite, che visto da così vicino somigliava al minuscolo quadro di un'isoletta irta di cespugli in cui si vada in caccia di conigli, mormorò: «Professore, non dimenticatemi. Voi non avete figli, non avete moglie. Pensate alla mia torre col cuore di un padre. Chi non è padre, diceva Hegel, non è un uomo». Il professor Solco tolse l'orecchio di sotto alla bocca di Buscaino. Questi capì subito e mise il proprio orecchio sotto alla bocca del professore. «Caro collega, vi dirò, i miei figli sono lì». E indicò con gli occhi i libricini e i manoscritti sparsi sul tavolo. «Ma quelli sono i figli maschi. La torre sarà la mia unica femminuccia». «Bravo, bene, professore, eccellente idea». E preso il cappello, Buscaino si avviò in tutta fretta verso la scala, ove Tommasini era in atto di spiegare qualcosa di diabolico a Leonardo e ad Enzo De Mei. «Quel signor Di Lentini, diceva Nello Tommasini, è veramente il nulla». «Come sarebbe a dire?» fece Buscaino allarmato. «È il nulla, non esiste. In quella poltrona, per esempio, mentre lui vi sedeva, cosa c'era in sostanza? Nulla. E adesso che noi siamo qui, con che cosa è rimasto il professor Solco? Col nulla, col niente». Enzo De Mei avvolse un braccio attorno al collo di Tommasini ed, essendo più alto di lui, si mise la testa paffuta dell'altro nel luogo in cui le statue popolari di Gesù tengono un cuore fiammeggiante. «Sei una canaglia geniale», diceva ridendo. «Il nulla. Ma come fai a pensare con queste cose?» «Beh, andiamo», mormorò con una certa severità Buscaino. Giunto in strada, volse uno sguardo alla finestra del secondo piano, dietro le quali il professor Solco stava rileggendo il suo ultimo capitolo all'amico. Uno sguardo a Tommasini, che andava almanaccando sul nulla e sul niente. Uno sguardo a De Mei, che fissava Tommasini aggrottando le ciglia in uno sforzo penoso d'attenzione, come se avesse paura che un qualche minimo particolare di quel ragazzo potesse sfuggirgli. Uno sguardo a Leonardo, che sorrideva debolmente e, dopo aver fatto largo fra i capelli di destra e quelli di sinistra, si grattò poco poco il cranio.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Stefano Landi. Quest'acqua, per voci e strumenti. Ensemble L'Arpeggiata. Cristina Plocha, direzione.

0: Di Stefano Landi abbiamo ascoltato Quest'acqua.
1: Fritz Kreisler, Marche miniature Venoise per pianoforte, violino e violoncello, The Rembrandt Trio.

0: Di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Marche Miniature Viennoise per pianoforte, violino e violoncello. The Rembrandt Trio.
1: Benjamin Britten. Lacrime. Reflections on a Song of John Dowland. Opera 48. Nobuko Imai, viola. Naoko Yoshino, arpa.